0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: rondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: grandequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.
3: One, two, three.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
4: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
3: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
2: iTech, il futuro spiegato oggi.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino,
2: eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
1: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Stai guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo anche tu, e tu mi rubi l'amore. Poi ho camminato tanto fuori, c'era un grande sole.

0: ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it
1: Track 01.

0: 01.
1: Benvenuti.
2: O bentornati a una nuova puntata di
1: Track 01.
2: Io sono Matteo.
1: Io sono Marta.
2: E Angela dietro in regia, come sempre. E questa qui dobbiamo dirvi, dobbiamo annunciarvi che è l'ultima puntata
1: nostra. Lo diciamo già subito così, va bene.
2: Lo diciamo subito per
1: siamo
2: per prepararli.
1: Siamo un po' sad.
2: Un po' malinconici, Angela oggi era un po' triste là dietro, però
1: ai fazzoletti perché non ce la può fare.
2: Però comunque quest'ultima puntata vi portiamo lo stesso un artista, perché Track 01 che cos'è?
1: È la radio che porta artisti emergenti da Torino e dintorni qui.
2: E oggi che dintorni abbiamo preso? Oggi siamo andati fuori dall'Italia addirittura.
1: No, beh, allora, siamo da Torino, credo. Adesso ci arriviamo, giusto? Comunque abbiamo ospite Maria.
3: Ciao, buona giornata, piacere.
1: Che vogliamo subito dire Maria col punto esclamativo.
3: Esatto, al posto della I.
1: Però la pronuncia è Maria.
3: Maria. Maria, sì, sì, sì.
1: No, mar, punto esclamativo.
3: No, no, no, no, per favore no.
1: Sarebbe un po'. Cioè,
2: però
1: un po'
2: Maria con un po' più di enfasi.
3: Esatto,
2: c'è questo...
3: Maria.
1: Sì, anche perché Maria. Tra l'altro è tutto sì. Lettere maiuscole, quindi
3: sì, esatto,
1: è proprio
3: un po'
1: rock. Urlare.
3: Esatto, un po' rock.
2: No. E quindi tu ci dicevi che hai origini russe.
3: Esatto, esatto. Io sono 100% russa, però vivo in Italia da 10 anni, quindi sono molto italianizzata. Spero non si sente il mio accento.
2: No, no, no, parli benissimo italiano.
3: Quindi niente, ho studiato anche altre lingue perché ho appena finito il liceo linguistico, Domenico Berti.
1: Come è stata la maturità?
3: No, bene, molto bene.
1: Meno male.
3: Sì, sì, per me, a me è andata benissimo. Poi, no, ma in generale devo dire che quest'anno ai maturandi è andata abbastanza bene, tranne le tracce che erano un po' difficili, quelle della...
1: Beh, sì, sì.
2: Ne ho sentito parlare.
3: Sì,
2: che...
3: del tema, sì. E quindi niente, però è andata molto bene. E quindi ho imparato anche francese e spagnolo. E oltre a quelli ovviamente parlo russo, inglese, italiano, di cui ho livello praticamente madrelingua.
1: Beh sì, certo.
2: Hai mai pensato di fare un pezzo con...
1: tutte le lingue.
2: Tutte le lingue, cioè ogni strofa cambi lingua.
3: Allora, sì, me l'hanno proposto, però secondo me sarà una cosa molto confusionaria per la gente.
1: Sì, no, per 5 effettivamente, forse è un po' troppo.
2: No, potresti fare un EP o un album in cui ogni traccia
3: esatto.
2: ha
1: una lingua diversa.
2: Una lingua
3: esatto,
2: diversa.
3: Come la Rosalia. Rosalia
1: è vero, giusto, sì, è vero.
2: Non sono informato.
3: Esatto.
1: Beh sì, dai, direi che si può fare. Tra l'altro hai fregato Angela, perché di solito lei sa tutte le lingue, però secondo me il russo non lo sa.
2: Il russo no.
1: Angela,
2: no,
1: confermi?
2: Esatto. fa di no con la testa, fa il russo non lo sa purtroppo. No, perché lei nelle altre puntate ha detto qualcosina in giapponese, era, mi sembra.
1: E forse
2: poi,
1: è spagnolo.
2: È spagnola,
1: sì.
2: Parla bello. Italiano anche, quindi... Però non la raggiungi Maria oggi.
1: Non sei la persona che sa più lingue in questa stanza.
4: Questa puntata la potremmo fare in spagnolo. Lei e io.
2: Ah, sì. E noi ce ne andiamo.
3: Está bien. Lo que quieres.
4: Vale, perfetto.
1: Bene. Allora anche lo spagnolo è perfetto, conferma. Quindi 4 madrelingue. Francese
3: no,
1: pure,
3: sì,
1: dai.
3: Dai.
1: No.
3: Non esageriamo, speriamo. Non lo so, il B2 di francese, quindi...
1: Ma è buono, sì, amore, assolutamente.
3: B2 tiratino.
1: Sì. Io solo dire comment ça va. Quindi la prima domanda fa, comment ça va?
2: Comment ça va e basta.
1: Bien, basta. Secondo me dovremmo rimanere in italiano noi, mi sa.
2: Sì, sì, sì, molto meglio.
3: Per questa intervista sì, assolutamente. Italiano.
1: Italiano. Da che parte della Russia?
3: Allora, vicino al Mar Nero in realtà. E quindi è un po' il confine con la Crimea, quindi dove ci sono le spiagge.
1: Ah, bello.
3: Sì, sì. E nel porto più importante della Russia, che è Novorossiysk, che appunto ha tutto il petrolio, quindi tutta la risorsa.
2: Zona ricca.
3: Ma sì, abbastanza. No, però sì, visto che siamo qua al Politecnico.
1: Sì.
3: No, e comunque quello che stavo dicendo prima e che appunto sono una cantautrice, perché non mi sono presentata.
2: Sì, effettivamente. Ci siamo persi in chiacchiere.
3: Ci siamo persi, esatto.
2: Esatto.
3: No, stavo dicendo che sono una cantautrice di 19 anni, quasi 20. e che molto presto uscirà il mio nuovo EP, che si chiama Golden, e sarà tutto in inglese, per la sfortuna di chi invece magari
2: lo voleva
3: tutto
2: solo in italiano.
3: Esatto. Però inglese, dai, lingua universale.
1: Beh, sì, no.
3: Almeno, esatto.
2: Ma anche chi non sa l'inglese comunque
1: ascolta
2: se,
1: le canzoni,
2: se piace
1: inglese,
2: il ritmo sì, e tutto, ascolta anche delle canzoni in inglese.
3: Sì, sì, sì. Anche perché comunque molte persone, anche se non capiscono con il ritmo della musica,
1: sì,
3: con,
1: sì,
3: magari vedendo poi la traduzione, sono convinti. Anche se c'è stata gente che devo dire che mi ha detto: no, perché fai l'inglese? In Italia non potresti, non dovresti pubblicare l'inglese.
1: Un po' di gente lo dice, vero? Sì,
3: sì, sì, esatto. Ma io me ne sono fregata.
2: Ma hai fatto
1: bene, fai quello
2: sì,
1: che
2: sì,
1: preferisci. Poi comunque ha una musicalità, cioè ogni lingua ha la sua musicalità, quindi magari queste
3: sì,
1: canzoni stava meglio l'inglese.
2: Esatto,
1: rispetto,
3: esatto.
2: E come nasce la tua passione per la musica? Quanto tempo fa?
3: Allora, in realtà nasce da quando ero piccolissima, da quando avevo 3 anni, perché a 3 anni di età, ma anche prima, i miei genitori mi hanno sempre cresciuta con tanta musica di generi, stili diversi, e ho continuato a guardare in TV anche magari dei talent e mi piaceva sempre vederli, e quindi sono sempre stata un po' artistica. Poi mia mamma mi ha iscritto anche a una scuola di musica e da lì è partito tutto. Poi professionalmente ho iniziato anche a fare conservatorio.
1: Qua a Torino?
3: No, è un conservatorio internazionale che si chiama West London, che ha sede a Londra.
2: Ah, ma ho letto...
3: Sì, esatto, sì, sì, ha sede a Londra, infatti le lezioni sono in inglese, tutte le cose sono in inglese, gli esami anche, e mi sto diplomando, quindi mi sto laureando in una triennale in insegnamento del canto pop e teorie musicali.
1: Bellissimo.
2: Ti stai già laureando, hai appena fatto la maturità e sei quasi già laureata.
3: Praticamente sì.
2: Assurdo. Bellissimo. Cioè, si laurea prima di me.
1: Sì, sì, sì.
3: No, ipoteticamente settembre dell'anno prossimo, quindi...
2: Ce la posso fare, quindi.
1: Ce la puoi fare.
2: Sì, sì, sono l'ultima nel triennale, forse ce la faccio.
1: Beh, quindi insegnare canto pop, cioè, bello, interessante.
3: Sì, comunque è un piano B, perché ovviamente sul primo piano preferirei comunque fare tante date, tante live, e ovviamente quando uno è giovane piace tanto viaggiare, avere nuove esperienze, quindi poi sicuramente quella è una cosa che farò in parallelo, perché ovviamente serve, e poi serve anche per essere più professionista,
1: certo,
3: tu, per conoscere meglio la
1: sì,
3: lingua della musica.
1: E sono conoscenze che ti rimangono,
3: esatto,
1: comunque.
3: Sì, sì, sì, assolutamente, sono importanti.
1: Hai detto anche teoria musicale, quindi sei una anche fanatica della teoria musicale, no?
3: No,
1: no, no, no,
3: no. Non so se... Allora, no, qualcuno c'è di fanatico, ma ho conosciuto veramente poche persone, esatto. No, però comunque è interessante vedere come la musica lavora, perché è come entrare nel meccanismo, come analizzare da dentro, e sicuramente magari elementi più analitiche piace. Io sono un pochettino più sulla letteratura, sulle materie umanistiche, però no, comunque sì, sto studiando anche pianoforte, quindi... Per forza, e poi scrivo canzoni mie
1: sì,
3: su pianoforte, quindi
1: sì,
3: per forza devo conoscere bene la teoria.
1: Sì, la terza, le quinte, ci sono le settime.
3: Esatto.
1: E undicesime, basta.
3: Okay. Quinte, ottave, mai paralleli, ricordate?
1: Esatto, ma è vero, mai. direi che siamo pronti per ascoltare
2: sì,
1: il primo pezzo.
2: Possiamo ascoltare il primo pezzo tutti insieme, ed è Gocce di

0: Gocce di pioggia, Maria, che si apre con gocce di pioggia. Letteralmente delle gocce
1: sì,
0: di pioggia.
1: Esatto, con il suono della pioggia suave, sì. ASMR. No, comunque questa canzone è stata la prima canzone in italiano che ho pubblicato, mm-hmm. e l'ho pubblicata a 16 anni, quindi è uno stile che è molto cambiato, perché infatti ora sentirete la differenza con le altre. E questa canzone, ci tengo a questa canzone perché è andata anche abbastanza virale su TikTok, ed è andata molto bene, sì, devo dire, su TikTok. No, ma ci tengo perché comunque dimostra come il mio percorso sia cambiato, mutato nel frattempo, e parla della materializzazione dei pensieri negativi che uno ha nella testa, quindi le gocce di pioggia sono un po' l'analogia dei pensieri negativi che una persona può avere, che se appunto continua a rielaborare, continua sempre a sperimentare solo cose, emozioni negative, sì, nella, certo, vita, e quindi vive nella negatività totale.
0: Però, wow. Cioè, già a 16 anni pubblicavi,
2: esatto,
0: no? Incredibile.
2: Così conscious.
0: Sì.
1: E pensa, a 14 anni invece ho pubblicato Strong, che è quella che forse sentiremo alla fine.
0: 14.
1: Esatto, sì. Ho 14 anni, l'ho pubblicata a 15 forse, perché l'ho scritta tra 14 e 13 ed è contro la violenza sulle donne, quindi...
2: Mi.
0: Beh, bello, cioè, effettivamente, dai, cosa hai visto? Sei già un adulto, dai, 16 anni. Cosa vuoi che scrivano, sì, Matteo, sì, che commenti così?
2: No, no, ma io sì, a 16 anni stesse cose scrivevo.
0: Sì, anche è vero.
1: Trap.
2: No, io non scrivo, non canto, fortunatamente, sennò chissà cosa... Che e generi, quindi, sarei andato...
0: Quindi stai dicendo che comunque, cioè, per quanto immagino sia ancora legata, però allo stesso tempo senti già uno stacco da questo,
1: sì,
0: pezzo rispetto...
1: Assolutamente, ma anche dal primo, Strong, che comunque ho fatto in inglese, però era tutt'altra cosa, anche stile, l'evoluzione di come ho affrontato i vari pezzi, di come li ho scritti, di come li ho composti. Anche perché sono andata avanti nella teoria musicale, nella composizione, ho sperimentato nuove cose, sto continuando a sperimentare,
0: certo,
1: insomma.
0: Sì, sì.
2: E come sono migliorati, secondo te? Qual è il punto,
1: allora, anche
2: di forza, magari?
0: Analisi dei... critica al...
2: Esatto.
1: No, allora, sicuramente anche dal punto di vista mix e mastering, perché secondo me insieme a me è migliorato anche il mio arrangiatore,
0: okay,
1: che è Alex Canale.
2: Salutiamo
1: Alex Canale, esatto. E quindi secondo me siamo anche cresciuti un po' insieme, no? Facendo pezzi insieme, lui ha capito quello che voglio io ho capito quello che vuole lui, e soprattutto sono, secondo me, cresciuta nella parte della composizione, quindi proprio tutta la teoria del... Tutta la questione di comporre musica sul pianoforte, di aggiungere gli accordi, quegli accordi che danno qualcosa in più, di,
0: certo,
1: proprio scrivere in un certo modo, comporre musica effettivamente, non solo mettere accordi lì così piazzati,
0: sì, magari
1: a caso.
0: Loop, gli stessi, cioè magari adesso pensi di più dove posizionarli,
1: sì,
0: dare,
1: sì,
0: effetti.
1: Esatto, esatto.
0: Ci sta.
1: E anche dal punto di vista, secondo me, scusa, ti ho interrotto.
0: No, non stavo parlando, vai pure.
1: No, comunque anche secondo me sono migliorata anche dal punto di vista di scrittura, sicuramente, perché una persona ovviamente man mano cresce, diventa più consapevole delle cose che scrive, delle cose che dice, sente, e quindi le rielabora meglio.
0: Sì, poi
1: sì,
0: magari,
1: sì,
0: cambiano anche i tuoi gusti musicali col tempo,
1: sì,
0: perché quella c'è un'età che cambia tantissimo. Cioè...
1: Sì, sì, è vero.
2: Sì.
1: C'è sempre un'era diversa dei,
0: esatto,
1: gusti musicali, esatto. No, però comunque devo dire che sono sempre la persona che cerca di trovare musica nuova e che cerca di concentrarsi su tutti i stili, che sia trap, che sia lirica, non lo so. Veramente cerco di ascoltare di tutto per essere più open-minded possibile.
0: Sì, certo,
1: più.
0: Sì, sì, sì.
2: Cerchi di prendere da un sacco di influenze totalmente,
1: sì,
2: diverse,
1: sì, sì,
2: tra,
1: sì,
2: di loro, e...
1: Esatto, infatti secondo me questa cosa si sente soprattutto negli ultimi pezzi, che comunque è qualcosa di diverso, non è necessariamente la copia di un artista, perché questo a me non piace sinceramente. È bello prendere qualcosa da un artista e farlo tuo e rielaborarlo totalmente, quello sì, ma quello lo fanno tutti gli artisti, tutti i professionisti, però fare la stessa copia io non sono d'accordo.
2: No, penso che pochi siano d'accordo.
0: No, infatti,
2: sì, sì.
0: Sì, io sono la copia di un artista.
2: Io copio artisti, questo,
0: sì,
2: è il mio lavoro.
0: la Maria di Gocce di Pioggia, cosa ascoltava? Cosa...
1: Oddio, la Maria di Gocce di Pioggia. Forse ascoltava di più le grandi pop star tipo Lady Gaga.
0: Ah, ok.
1: No, sì, Lady Gaga, Ariana Grande, ma queste persone comunque ho continuato ad ascoltarle, sì. Però devo dire che sono passata molto più anche a generi un po' più sperimentali, okay, anche più elettronici, oppure anche più rap, hip hop e R&B, certo, soprattutto. Nell'ultimo periodo sono molto solo R&B, quindi...
0: Bello, molto... bello.
1: Sì, sì, sono molto Alicia Keys, Rye, eccetera.
0: Bellissimo.
2: Sì, ma crescendo secondo me tu parti magari 14 anni, 16 anni che ascolti quasi solo un genere, cioè sì, rimani nel tuo,
1: sì,
2: ti ascolti
1: un po' il
2: solo
1: pop,
2: quello,
1: esatto,
2: magari tutti gli artisti di quel genere, e poi piano piano dici, ah, ma vediamo cosa
0: c'è
2: fanno anche
0: fuori,
2: questi,
0: sì,
2: esatto, e inizi a prendere, vero, un pochettino, sì, e fare, sì, diciamo, la tua playlist totalmente diversa.
0: Io tipo a 16 anni ascoltavo solo metal, e se una canzone aveva una chitarra, brrr, dicevo, no, questa è una brutta canzone, cioè questo era il mio livello a 16 anni.
1: No, ma io devo dire che ho sempre avuto un'apertura verso diversi, brava, stili musicali, ma perché appunto grazie ai miei genitori io da bambina ascoltavo Michael Jackson, ascoltavo anche jazz, Barbara Streisand,
0: vabbè,
1: Ella Fitzgerald,
0: già...
1: cioè,
2: c'era però, già la cultura, no, musicale,
1: sì,
2: sotto.
1: Sì, sì, c'è sempre stata, c'è sempre stata. Però sì, c'è stato anche da me il periodo in cui ascoltavo magari solo pop e basta. Però Michael Jackson non l'ho mai abbandonato.
0: Cioè, Michael Jackson è tutto, è pop, è,
1: sì, sono
0: è
1: fiera,
0: rock,
1: esatto, di non averlo mai abbandonato come artista.
0: Cioè forse ci sta ascoltare il secondo pezzo,
2: esatto,
0: che vuoi presentare tu?
2: Beh, si intitola Più di noi.

0: Rieccoci. Più sì. Di noi, Maria. Dentro abbiamo fatto una discussione super tecnica. Cioè, adesso non super tecnica, però...
1: Ma per me era il livello massimo del tecnicismo della musica.
0: Il pianoforte MIDI e i suoni che stanno meglio rifatti, no? Tipo che il piano suona da Dio rifatto, mentre invece forse chitarre e fiati un po' meno.
2: Esatto.
0: Si capisce che sono
2: finti. Sembrano giocattolosi. Sì, sì. E comunque no, parlando di più di noi, esatto,
1: sì.
2: È stata la terza canzone che ho fatto uscire in italiano, quindi è la più sviluppata in italiano, se si può dire così, però penso comunque di aver avuto una minor consapevolezza della composizione sicuramente, perché il modo in cui compongo ora non si può tanto paragonare a come componevo un anno fa, sì, okay. Perché l'ho pubblicato un anno e qualcosa fa, quindi è comunque una canzone piuttosto vecchia, nemmeno troppo recente. E questa canzone parla di un amore che finisce, però non per forza un amore tra due persone nel senso romantico, ma anche nel senso platonico. E quindi è una relazione che, in cui l'altra persona deve lasciare andare la relazione, deve lasciare andare l'altra persona per sentirsi più libera. Infatti questo è il messaggio, e a un certo punto dico, il detto dice, se ami qualcuno devi lasciarlo libero. E solo che appunto la persona che interpreta la canzone dice che non è d'accordo con questa cosa. E quindi è un po' in conflitto tra lasciare andare la persona oppure rimanere soffrendo. E quindi questo è un vero anche
0: un po' però bello,
2: sì,
0: bello,
2: un po' triste,
1: sì.
2: Esatto, però c'è anche questo lato di speranza, no, del fatto di lasciare andare la persona, però poi in qualche modo tornare in più forti di prima e ricominciare da capo.
1: Però non è proprio un lasciare andare, allora diventa un se lasci andare.
0: Certo,
1: lasciate andare.
2: Infatti ha sentimenti molto confusi, no? Persona
1: sì.
2: Che, esatto, non io, perché in realtà è una storia basata un po' anche su una cosa che ha vissuto una mia amica.
0: Okay. E quindi chiedere se è autobiografica.
1: Infatti volevo chiederti in generale se scrivi in modo autobiografico oppure
2: sì e no. Nel senso che scrivo sia di cose mie che di cose di persone molto, molto vicine a me, ma in generale preferisco anche mettere sempre il mio punto di vista e il mio lato. Anche quando scrivo di altri cerco di incorporare un pezzo di me stessa, perché ovviamente non posso parlare di una situazione altrui senza mettermi nei loro panni e capire quello che hanno veramente provato.
0: Certo.
2: E quindi si può dire che sono sempre autobiografiche alla fine, anche a un certo punto, perché corrispondono tutte alla mia realtà.
0: Certo, sì, cioè, comunque se le scrivi tu in qualche modo lo sono.
1: Esatto, è il tuo punto di vista della loro situazione.
2: Esatto, oppure addirittura una mia esperienza come in Golden Eyes, per esempio.
0: Che tra poco ascoltiamo.
1: Che tra poco ascoltiamo. E se vuoi dirci qualcosina su Golden Eyes, non so.
2: Allora, sì, Golden Eyes io l'ho portata quest'anno a San Marino Song Contest, che è il contest per rappresentare San Marino poi a Eurovision. E sono anche passata a uno step abbastanza importante. E sono felice perché questa canzone ha avuto dei buonissimi riscontri in generale. E per questa esperienza che mi ha regolato sia conoscenze nuove di artisti provenienti veramente da tutto il mondo, che comunque il feedback di persone altamente competenti in questo campo. E quindi no, sono molto molto contenta di questa esperienza, perché alla fine la canzone ha convinto tutti e niente, questa era solo una delle conferme, no, per farmi anche andare un po' avanti.
0: Certo, se ti dà una spinta,
2: sì, esatto.
0: Poi anche conoscere persone del settore è utilissimo, immagino.
2: Assolutamente, no, è stata una bellissima esperienza per quello. E anche comunque la condivisione con altri artisti del tuo percorso, di quello che vivete, perché alla fine un po' tutti gli artisti, secondo me, quello che dovrebbero fare è sostenersi a vicenda, perché è lo stesso percorso che fai tu lo fa un'altra persona in un altro modo, però comunque siamo tutti sulla stessa barca.
0: È vero, forse a volte manca un po',
2: esatto,
0: quello spirito.
2: Sì, forse molte volte, purtroppo, non forse, è così, molte volte le persone sono gelose, invidiose di qualcosa che uno fa, ma invece secondo me si dovrebbe ci si dovrebbe supportare vicenda, e anche magari le occasioni che ti vengono date potresti anche condividerle a volte con qualcuno. Non è detto che per forza devi fare tutto tu da solo e basta, gli altri tralasciarli, perché no. Perché non aiutare le persone che stanno facendo la tua stessa cosa?
0: È vero.
1: Ah, è anche più bello, alla fine si danno consigli a vicenda.
2: Esatto, a vicenda. Cioè, infatti non... Sì, no, ovviamente io ti do qualcosa, tu mi dai qualcosa in cambio.
0: È
2: reciproca la cosa.
0: Ma anche perché se ti comporti male con una persona, non penso che poi questa persona ti venga ad aiutare, giustamente. Cioè, nel senso.
1: No.
0: Bisogna sempre, cioè, nella vita credo, avere un po' di empatia, cioè, in qualsiasi settore. E anche effettivamente.
2: Assolutamente.
0: Musica.
2: Sì. Nella musica c'è tanta invidia e gelosia, cosa che invece preferirei fosse un po' di meno.
0: Allora, ascoltiamo Golden Eyes.

0: Welcome to the Eurovision Song Contest. No, no. Però da molto, l'hai detto anche tu, da molto vibes Eurovision. Cioè, esatto, sarebbe stata perfetta per l'Eurovision.
1: Sì, sì, infatti sono d'accordo. Quindi, prossimamente, se mi ascoltate, se mi sta ascoltando qualcuno di San Marino Song Contest, sceglietemi. Io sono pronta. Posso fare un'altra canzone ancora più bella ora. E, no, comunque questa canzone parla del... un po' del viaggio che ogni artista fa e ogni persona fa nella vita, del fatto di voler sempre raggiungere nuovi obiettivi ma non godersi mai il viaggio. E quindi invita proprio a concentrarsi su questo viaggio che si fa, al posto di mirare sempre e guardare sempre l'obiettivo finale e la destinazione, e quindi di fermarsi un attimo, di godersi il momento, come dice anche la canzone, even if it's ephemeral, please let me... Cos'era? Please let me... No, please let me... Qualcosa this moment. Okay. Mi sono dimenticata le parole della mia stessa canzone, incredibile, veramente. Solo in radio succedono queste cose. E, no, comunque, sì, questa è una spinta sia per gli artisti che per le persone in generale a godersi proprio il viaggio della vita. Perché, infatti, l'EP, che uscirà tra poco...
2: e questa è una delle canzoni che farà parte,
1: esatto, questa
2: dell'EP.
1: È una, anzi questa è la title song, okay. Okay. Dell'EP,
0: sì, Golden, hai detto,
1: esatto,
0: quindi.
1: Perché l'EP si chiama Golden, in generale parla tutto del viaggio, che sia un viaggio anche mentale, verso le paure, per affrontare le paure, oppure anche incontro a una persona, quindi il viaggio molto in generale, sia psicologico e mentale che viaggio fisico, perché c'è anche una canzone che invita proprio a godersi il viaggio, per vedere nuovi posti, incontrare nuove persone e pensare, essere più leggeri nella vita, ecco.
0: Bel sentire. Bello. Tanto posso dire, molto bella la copertina del photoshoot, con dietro, giustamente, cioè tipo un colore che ricorda l'oro. No,
1: sì.
0: È l'oro.
1: Sì, sì, sì. Sì, sì, è l'oro.
0: È oro. 24 carati. Sfondo. <Sì.
2: ride> È una lastra d'oro massiccio.
0: Piazzata dietro, bello. Bello.
1: Esatto.
0: No, però molto bello. Hai detto che, tra l'altro, hai fatto anche un videoclip importante, sì. Hai registrato.
1: Esatto.
0: Era di questo o di un'altra
1: canzone?
0: No,
1: è di un'altra canzone ancora, che sentirete nell'EP, che si chiama Falling Behind. Okay. E questo video è stato registrato ad Arezzo, quindi ho dovuto fare un po' di spostamenti in un anfiteatro bellissimo. Ah. In un teatro, anzi, più che sì. Questo teatro antico è vicino ad Arezzo e ha fatto proprio da scena per tutto il video, e l'ho registrato in realtà con dei professionisti molto molto importanti sul settore in generale, anche della musica, dei videoclip, per esempio uno degli ultimi che hanno fatto è stato per Shade 5K. E in generale loro lavorano con tantissimi artisti molto molto grandi, sia della discografia italiana che americana, e quindi sono molto contenta di aver fatto parte di questo progetto e di aver incontrato persone di questo calibro. E posso anche dire chi sono, perché tanto diamo giusto credito,
2: sì,
1: sono
2: sì.
1: Nicola Sbaldini e Federico Pasquale e Enrico Valotti.
0: Sì. Che salutiamo, perché ascoltano
2: esatto.
0: Sempre questo,
2: sì,
0: programma.
2: Ci ascoltano ogni settimana, ci chiedono quando è che esce,
0: quando è il videoclip di Track 01.
2: No, ma verranno ad agosto a fare, sì sì
0: sì, davvero? Ah
2: sì,
0: perché... ok, va bene. Perché sì, manca la componente video, giustamente anche tu l'hai chiesto, ci deve essere una componente video. No, non è vero. Nessuno l'ha chiesta, va bene.
2: No, in realtà molti dicono che sarebbe più bello, più
0: sì.
2: Interattivo col video.
0: Vabbè,
2: ci
0: dai,
2: possiamo
0: ci
2: pensare.
0: Ci pensiamo.
2: Sì,
0: vediamo le scelte che possiamo fare. E questa a livello, dove si trova nella tracklist? Prima, seconda?
1: Questa qua del video?
0: Golden Eyes.
1: Ah no, Golden Eyes. Golden Eyes in realtà è prima. Dovrebbe essere
0: okay,
1: ascoltata
0: apre
1: per prima,
0: proprio.
1: Esatto, perché almeno apre l'EP. E poi dopo Rules, che è un'altra canzone che andremo ad ascoltare. E poi per la terza ci sarà questa canzone qua che non è ancora uscita. E che però avrà il video, perché è una canzone un po' più cinematografica, quindi ho deciso di fare il video di una canzone che magari è più complessa a livello ritmico, così, così era più così si poteva immaginare anche dare spazio all'immaginazione in generale.
2: E allora procediamo con la tracklist,
0: infatti,
2: dell'EP e andiamo ad ascoltarci tutti insieme Rules.

0: Ed eccoci qua dopo la
1: We're breaking the rules.
0: Dopo la seconda traccia
1: dell'EP Golden di Maria. Stavamo dicendo che questo, no, tu dillo tu Matteo, perché hai fatto tu la considerazione.
0: Cosa stavo
1: che
0: dicendo?
1: No, che è un pezzo ispirato.
0: Ah, sì, sì, io ho la memoria di un pesce rosso, cioè non mi ricordo cosa ho detto poco fa. Comunque, mi ricordava molto un genere, uno stile pop americano, degli artisti pop americani. Infatti tu mi hai confermato questa...
2: Sì, infatti il mio stile è molto pop international, quindi rappresenta un po' quello stile, sì, un po' pop americano, inglese, ma anche perché alla fine è il pop con cui sono cresciuta
1: certo,
2: da bambina,
1: sì.
2: In generale sono cresciuta e poi soprattutto parla a più persone e il mio obiettivo è ovviamente parlare a più persone possibili, condividere le cose che vivono loro e le cose che vivo io e quindi devo dire che comunque la scelta dell'inglese, nonostante qualcuno qui in Italia possa dire il contrario, secondo me è la scelta giusta per un album del genere, perché le mie canzoni appunto sono molto internazionali.
1: Hai detto che quella per cui hai registrato il video è più cinematografica, cioè nel
2: esatto.
1: Senso perché tipo violini, no, non so, me la immaginavo tipo violini, no?
0: Occhio che Marta fa ingegneria del cinema e quindi sta entrando nel tecnico qua.
1: il linguaggio tecnico, ci sono dei violini.
2: Ci sono dei violini, sono... confermo, ci sono dei violini. Hai indovinato, hai preso in pieno. No, comunque ci sono anche, no, c'è pianoforte,
1: certo.
2: In generale è un brano che sembra un po' una colonna sonora, per quello che dico cinematografico, proprio perché ha molto quello stile James Bond,
1: okay.
2: Un po' sì, un po' stile, è un mix strano, perché secondo me questo brano io lo vedo molto come un mix tra James Bond,
1: okay.
2: E quindi tra tutte le colonne sonore un po' di James Bond, che qualcosa magari di Adele e allo stesso tempo qualcosa di Chris Gray, che è, non so se qualcuno conosce, è quello lì che fa I let the world burn, I let the world burn for you, quella
1: credo...
2: anche lo so, con una canzone che è andata anche virale un po' su TikTok. Boh, comunque sì,
1: no,
2: qualcuno,
1: so di no.
2: Qualcuno secondo me conosce.
1: Okay. No, sicuro, no, conosceranno sicuramente.
0: Se qualcuno conosce la canzone, scriveteci il titolo sotto.
1: Saremo gli unici due che non la sanno, magari.
0: Ma, sì, io non...
2: No, però comunque sì, è un mix
1: okay.
2: Sia delle canzoni, dei stili un po' più vecchi, se possiamo dire così, che qualcosa di nuovo, più un pochettino più elettronico.
1: Sì, molto classico, quindi, cioè tipo quello stile...
2: Sì, un elegante classico,
1: elegante,
2: di
1: sì.
2: Una classica colonna sonora di James Bond con... elettronica.
1: E tra l'altro io non lo volevo dire perché dicevo no, poi dico cose scontate. Quindi Golden Eyes, cioè perché è un film di James Bond, ha senso? No, non ti ha ispirato, no, no.
0: Niente.
1: Mi facevo bene a non dirlo.
2: No, però sì. Così hai dimostrato la tua conoscenza nel campo cinematografico e soprattutto c'è anche lei dall'altra parte che sarà sicuramente fiera, visto che
1: sì.
2: Sta studiando.
1: Certo. Sì, sì, era credo si chiamasse così.
0: Io mi stavo chiedendo, non so se lo sapete, mi è venuto in mente, stato... non c'entra niente con Maria, ma come funzionano le colonne sonore? Cioè, il regista richiede la colonna sonora a un artista?
1: È sempre diverso,
0: oppure...
1: di base sì, di base sì.
2: Sì.
1: Descrivi, non so, forse
2: insieme.
1: Lo sai più tu che fai cosa.
2: Che... No, però penso che non lo so bene, perché ovviamente non ho mai cercato di mandare la mia
1: certo.
2: Canzone. Però secondo me è una cosa un po' reciproca. A volte magari accade che cercano l'artista, altre volte è l'artista che cerca di
1: certo,
2: proporre
1: sì.
2: Il suo progetto e poi magari insieme anche modificano qualcosa e così esce la colonna sonora.
1: Ah. Poi dipende, cioè tendi colonna sonora o canzoni nel film? Perché diverso quello.
0: No, colonna sonora, okay, perché le canzoni del film vengono messe.
1: Quelle le metti,
0: basta.
1: Sì, quelle dipende, devi pagare
2: sì.
1: I diritti, credo.
0: Sì.
2: Sì, esatto. Sempre.
1: Sempre.
0: Sempre.
1: Sì,
0: sempre
1: devono sempre pagare questi diritti.
0: Sempre pagare i diritti.
2: No, allora, da un lato è giusto.
1: È giusto, no,
2: esatto,
1: certo.
2: Esatto, no, dipende da cosa, secondo me. Alcune cose si potrebbero evitare, anche perché la maggioranza dei costi non vanno all'artista.
1: È vero, è vero, la casa di Spotify.
2: Infatti, esatto, anche questa cosa di Spotify, di questa cosa si lamentano veramente tutti gli artisti, che alla fine il profitto non viene mai condiviso con l'artista, magari viene condivisa una piccolissima percentuale.
1: Sì, tipo 2 centesimi,
2: esatto,
1: a stream, cioè
2: esatto,
1: proprio una roba
2: ma
1: assurda.
2: Nemmeno, sì,
1: se...
2: infatti.
1: Quello è ingiusto, sì.
0: Solamente 2 centesimi?
1: Ma di me, cioè, non so, ho sparato io. A stream, non lo so. Non si può neanche quantificare, può. Secondo me, quanto prezzo.
2: No, no, veramente pochissimo. Ma io so che forse 1 milione di stream prendi, non so, 100 euro forse, cioè, una roba del genere.
1: È assurdo, sì. Cioè, 1 milione di stream.
2: Forse nemmeno, sì. Non lo so. No, però comunque è più o meno quello il rapporto.
1: Purtroppo l'industria
2: se
1: è così.
2: Se sbaglio, scusate, però comunque no, in generale è così.
0: Se qualcuno ne sa di più sull'argomento, esatto, ci può contattare. E la prossima puntata
1: perché
0: ne parliamo.
1: Sicuramente è una situazione brutta per la discografia da quel lato. Però sì, anche, cioè, è sempre stato così. Perché anche tipo quando vendevi il CD fisico, cioè all'artista, che ne so, che costava 7 euro, all'artista andavano 20 centesimi, tipo. Cioè è sempre stato così.
2: Infatti.
1: Purtroppo sì, è ingiusto.
2: No, io ho scoperto di aver guadagnato ben 4 euro su SIAE.
1: Wow!
0: Allora.
1: Brindiamo.
2: Sì.
1: Con un vino dei 4 euro del supermercato.
0: Oh, il tavernello, comunque cosa ne costa 2.
1: Va giù, va bene.
0: Compri 2 bottiglie di tavernello.
2: Esatto, esatto.
0: E niente, io passerei alla prossima canzone, che si intitola Solamente. La mia...

0: Solamente sola.
1: Questa hai detto che è un po' più vecchiotta.
2: Sì, esatto.
1: E la senti un po' più vecchia.
2: Sì, questa è più o meno di... Non lo so, l'ho pubblicata a febbraio dell'anno scorso, quindi comunque
1: ah beh
2: sì.
1: Dai, non è così vecchio, cioè, sembra...
2: un anno e mezzo fa. Però è cambiato totalmente il mio stile. Se tu appunto stavamo certo, parlando sì. anche prima qualcuno sentisse le due canzoni solamente, che ne so, è Golden Eyes, direbbe ma è la stessa persona,
1: sì,
2: siamo
1: certo,
2: sicuri
1: sì,
2: di
1: sì,
2: questa
1: sì.
2: cosa? No, sì, comunque anche lì ero già più consapevole sicuramente nella scrittura, ma non quanto lo sono stata poi nelle successive. Quindi da Più di noi in poi, secondo me, ho capito sempre di più lo stile che voglio fare e quello che voglio fare soprattutto con la mia musica. E questa è un po' più pop blues, un po'...
1: Sì, più magari esatto. suonata.
2: Sì, esatto, un piano bar.
1: Sì, piano bar.
2: Piano bar. Esatto, a quelle vibes. Però comunque sono contenta anche di questa canzone. Non posso dire che sia una canzone che cancellerei.
1: No.
2: E dimostra un po' il mio percorso da... quello che... come ho capito quello che voglio fare soprattutto anche e parla questa volta in realtà di un attacco di panico. Infatti il ritornello è molto più aggressivo, molto più con tanti strumenti, batterie che sono più rigide. Invece la strofa è molto calma e ci sono molti accordi di settima e per chi capisce no, di musica sa che sono degli accordi che fanno un po' rilassare, danno proprio quella vibe di essere in un ristorante, di stare
1: the blues
2: blues esatto danno molte vibes di blues infatti è molto po' blues e quindi esplora proprio l'attacco di panico nel momento in cui una persona ti dice qualcosa, ti dà una notizia e tu come tu cominci ad averlo e cosa quello che senti.
1: Quindi hai anticipato Inside Out 2? No. Non mi ricordo forse... quando è uscito.
0: Non l'ho ancora visto niente.
2: Sì, può essere. Può essere.
1: Poteva essere la canzone di Inside Out 2. Dovevano
2: l'italiano però.
1: È vero, la versione
2: italiana, italiana.
0: Quindi è un attacco di panico al ristorante in pratica.
1: No. Perché dici perché c'è la
0: c'hai la base sotto il ristorante.
2: Esatto, attacco di panico al ristorante.
1: Molto molto specifico come attacco di panico.
2: Ma infatti volevo creare questa contrapposizione perché sembra contraddittorio, però allo stesso tempo secondo me sottolinea di più la tematica e soprattutto la tratta è proprio come se il suo scopo fosse anche calmare la persona, quindi parlare di questa tematica ma senza allarmare la persona e far preoccupare la persona
1: certo.
2: che vive queste cose e condividerla. Cosa condividere? No, condividere l'esperienza.
1: Certo, sì.
2: Condividerla.
1: No, condividerla.
0: Sì, sì.
2: Così mi è uscito.
1: E invece questa, la prossima Strong è molto vecchia questa,
2: sì.
1: dicevi. Questa è
0: la prima uscita.
2: Esatto, dopo questa io ho preso 2 anni di pausa praticamente di canzoni.
1: Ti dovevi riprendere, perché era troppo strong, era troppo strong.
2: Era troppo strong la mia vita in quel momento, quindi no, vabbè, ho fatto questa canzone, l'ho composto tra 13 e 14 anni, poi l'ho fatto uscire appena 15 e quindi questa canzone, nonostante io l'avessi fatto uscire così tanto tempo fa e scritta da piccola, piuttosto piccola, parla di è contro la violenza sulle donne. E anche lì il sound è molto... È quasi allegro, no? Si può dire molto folklore,
1: okay.
2: È molto folk, però serve solo a sottolineare le parole che ci sono e a far capire, a dare la speranza alla vittima di andare avanti. Infatti è un po' un dialogo tra 3 persone, tra l'aggressore, la vittima e l'altra persona che suggerisce di andare avanti e di chiamare nel momento del bisogno.
0: Ah.
1: Allora ascoltiamo.
0: Sì.

0: Don't Give Up.
1: Don't Give Up, Strong, di Maria. Questa era l'ultima canzone della puntata, episodio.
0: L'ultima canzone delle puntate
1: delle
0: nostre.
1: Puntate dell'episodio. Comunque salutiamo, grazie per essere stata qua, Maria.
2: Grazie a voi, esatto. Grazie mille per l'opportunità.
0: Se vuoi lasciare i tuoi contatti, così ti iniziano a seguire su Instagram,
2: certo,
0: Spotify, certo. Dappertutto.
2: Mi trovate su tutti i social, le piattaforme digitali, come Maria con il punto esclamativo al posto della I, oppure Mari-SUTULOVA. Sì, perché il mio cognome è un po' difficile, devo fare lo spelling per forza.
1: Sutulova,
2: esatto. Sutulova.
0: Oh. Ah, vabbè.
1: Dai, non è difficile, dai.
0: Esatto, vabbè, esatto.
1: Dai. Però da, ci sta a dare
2: meglio
1: lo spelling.
2: Meglio fare lo spelling, esatto.
0: E fai live anche in giro a Torino?
2: Sì, faccio anche basking, tra l'altro. Sono anche artista di strada.
1: Infatti ho visto i video.
2: Sì, sì, è una cosa che non abbiamo detto,
0: finalmente. Esatto.
2: Però sì, faccio anche basking e soprattutto in Piazza Carignano. Infatti c'è gente che fa: ah, è lei la ragazza di Piazza Carignano, è quella.
1: Sì? Davvero?
2: No, sì, c'è gente che mi riconosce e fa: ma tu sei quella che canta in Piazza Carignano?
0: E il setup com'è in Piazza Carignano? Cos'hai?
2: No, in realtà ho solo la cassa. Okay. Cassa con basi, sì, perché canto così. Potrei anche accompagnarmi, però è un casino portare la tastiera, anche perché
0: immagino.
2: È pesata.
0: Sì,
2: e
0: sì,
2: quindi
0: sì.
2: La tastiera pesata è molto pesante,
1: esatto.
2: La tastiera pesata è pesante ed è anche ingombrante, quindi per non togliere troppo spazio anche alla città.
0: Sì. E allora potete andare quindi ad ascoltarla anche in Piazza Carignano,
2: esatto.
0: Ogni tanto la trovate lì che canta per voi
2: nel weekend, soprattutto
0: nel weekend.
1: Noi invece ci trovate su Instagram polito_ondequadre,
0: oppure sul sito web ondequadre.polito.it,
1: o su Spotify, dove potete riascoltare questa puntata, ma tutte le puntate, track 01.
0: Basta che cercate track 01 e ci trovate, esatto. E noi oggi facciamo un saluto speciale perché è la nostra ultima puntata
1: in radio,
0: in questo trio,
1: in
0: diciamo,
1: questo trio,
0: perché poi Angela rimarrà sempre in regia, giusto? Fa sì con la testa.
1: Saluta Angela, dai.
0: Esatto.
3: Sì, sì. Io rimarrò in regia. Ci saranno altre due speaker, altre due ragazze, mi sa.
0: Ci vengono a sostituire.
1: Buona fortuna, anche se non so se servirà a quelli che verranno dopo di noi.
0: Vabbè, magari si ascolteranno questa puntata.
1: Li salutiamo.
0: Salutiamo i nuovi speaker a distanza.
1: Ringraziamo per questa opportunità. Io mi sono divertita tantissimo.
0: Anch'io, abbiamo conosciuto un sacco di artisti nuovi per Torino, anche dintorni. Siamo arrivati fino a...
1: Dove? A Monza.
0: A Monza, esatto.
1: Milano,
0: Monza.
1: E stavolta anche un po' in Russia.
0: Stavolta in Russia, ma siamo arrivati anche in America.
1: È vero, in America. Tutto il mondo abbiamo girato.
0: Abbiamo girato il mondo.
1: Siamo
0: qua
1: stati
0: in
1: Giappone, siamo in Spagna. Assurdo.
0: In Spagna ogni
1: giorno,
0: in Spagna,
1: infatti.
0: Con Angela in regia. Sì, è stato un bel viaggio.
1: Un bel viaggio, ringraziamo dell'opportunità.
0: Speriamo di avervi fatto divertire.
1: Sì, di non aver distrutto troppo il programma. Che rimarrà in piedi.
0: Per i nostri ascoltatori assidui, mandateci qualcosa nell'ultimo post.
1: Una spiga. No.
0: Sì, sì.
2: Siete stati bravissimi.
1: Grazie.
2: Per me siete stati bravissimi. Voce della verità.
1: Grazie.
0: Grazie mille. Sì, io direi che se reactate sotto il post, vi rispondiamo.
1: Ma sì, certo. No, vi risponde
0: Marta.
1: Da fare. Vi rispondo io. Sì.
0: Ma adesso io non ho niente da fare.
1: No, effettivamente no. Salutiamo Alessio anche.
0: Salutiamo Alessio che ci ha dato l'opportunità di fare questa collaborazione con il Politecnico, e chiunque ci stia ascoltando
1: lo ringraziamo.
0: No, sì, io dicevo, se volete avere anche voi questa
1: opportunità, sì, potete, siete studenti del Politecnico.
0: Esatto, siete studenti del Politecnico e volete venire, ma anche da volontari,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: al di
1: è
0: fuori.
1: Vero, è vero.
0: Basta che scrivete a Onde Quadre sui link che abbiamo lasciato.
1: Sono tutti molto gentili qua.
0: Esatto. Vi trovate bene, vi troverete bene.
1: Quindi un saluto. Saluto anche.
0: Niente. Salutiamo di nuovo Maria.
2: Grazie mille. Ancora.
0: Salutiamo tutto il pubblico.
1: Ciao.
4: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
6: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
7: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
6: Sempre a Torino, eh.
7: Street food da paura e serate da ricordare.
6: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
5: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino. Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Giulio Berghella vi dà il benvenuto in questa nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica, sulle nuove produzioni discografiche e sulle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi avremo il piacere di incontrare artisti provenienti da mondi diversi, accomunati però dalla stessa passione: raccontare emozioni, esperienze e visioni del presente attraverso la musica. Interviste, curiosità e nuovi brani da ascoltare. Scopriremo percorsi artistici che meritano attenzione. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare in questo nuovo viaggio tra note, parole e emozioni. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, dove il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, ci siamo, apriamo questa puntata con una canzone che parla di uno dei sentimenti più profondi e autentici, la scelta di restare accanto a qualcuno giorno dopo giorno. Il nostro primo ospite è Roberto Tropea, cantautore calabrese cresciuto a Milano, che presenta Per Sempre Noi, una ballad pop intensa e luminosa dedicata a un amore maturo, costruito sulla presenza, sulla fiducia e sulla condivisione della fragilità. Un brano che racconta il significato di un per sempre concreto, fatto di piccoli gesti quotidiani e della volontà di affrontare insieme le sfide del tempo. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, buonasera. Ciao. Roberto, allora, il titolo di questa canzone, l'abbiamo detto, è Per Sempre Noi, che racconta questo amore, un amore molto lontano da quelli che sono gli stereotipi romantici, no? Ecco, raccontaci un po' com'è nata l'idea di scrivere questa canzone.
1: Questa canzone è nata da mia nipote, che è rimasta insieme al suo compagno 22 anni. Per una serie di problemi non si sono potuti sposare prima, e a 22 anni si sono sposati e mi ha detto: zio, scrivimi qualcosa di carino. Io ho chiesto loro esattamente quali erano le problematiche e lui fa: siamo insieme da 22 anni, frequentiamo più o meno gli stessi posti, poi io, siccome lavoro diversamente da lei, nel senso che lei è setista e quindi si alza dopo, io gli do un bacio, me ne vado, e poi lei ha sempre paura di tutto, e quindi da lì, da questi quattro pezzi, sono riuscito a comporre questo brano da paura e panico, perché a sentirlo proprio spiega un amore vero, certo, che ti sta sempre vicino e che non ti abbandona mai, neanche nei momenti più difficili.
0: Sì, in effetti la canzone parla di presenza piuttosto che di promesse, no? Pensi che oggi sia difficile trovare delle relazioni costruite proprio sulla continuità, no? Sull'impegno reciproco? C'è questa difficoltà nel mondo di oggi?
1: Sì, c'è veramente una grande difficoltà. Io, per esempio, quando arrivo a 10 anni, di solito le cose mie si disfano, tranne ultimamente con la ragazza che sto adesso, che con lei siamo riusciti ad arrivare a 10 anni, siamo ancora insieme e qui ho detto: qui ti scriverò un brano anche per te a questo punto.
0: Certo, vabbè, è una ispirazione.
1: Anche se non sono 22 come loro, però vabbè.
0: Certo. Ecco, dal punto di vista musicale, dal punto di vista del sound, hai scelto una ballad pop che sicuramente è molto delicata. Avrei
1: preferito fargli una canzone rock, sempre con magari le stesse parole in versione rock, perché per me il rock è la mia vita, diciamo. Mentre a lei, mia nipotina, il rock non piaceva, e quindi ho dovuto mettermi a fare una cosa un po' più soft rispetto a quello che normalmente è, come per esempio se andiamo a vedere Volo Libero oppure Vittime della Strada, che sta uscendo adesso il 26, sì, sono completamente rock, sono due canzoni che vanno su, certo non è hard rock, però è emotivo rock.
0: La tua storia artistica nasce dalla scrittura di poesie, scrivevi poesie insieme a tua sorella, ecco, continui a farlo?
1: Le mie sorelline, io ho altre due sorelline che giocavamo, nel senso, a scrivere, e poi alla fine le mie erano più belle, poi loro mi offendevano dicendomi che non si è proprio uomini quelli che scrivono le poesie, poi in realtà tutti i grandi della storia erano tutti poeti maschili, poi vabbè.
0: Ecco, però poi c'è anche la musica, no? La musica per te è una passione, insomma, c'è stato magari anche un momento in cui qualcuno ci si ferma anche per un momento, ma poi si ritorna. Ecco, cosa ti spinge a scrivere canzoni?
1: A me mi spinge a scrivere canzoni da sempre. Io, per esempio, ho una quarantina di basi di canzoni che addirittura non ricordo neanche più l'armonia di queste canzoni. Le ho scritte, sì, perché le ho scritte nell'arco del tempo fino a oggi, però diciamo qualcosa come armonia non me la ricordo proprio. Ma quello è il meno dei mali, anche perché ormai con la casa discografica dove mi sono aggregato per iniziare a mandare in giro i miei pezzi, loro sono molto propensi ad aiutarmi. Infatti ho una vocal coach che mi aiuta, anche perché io sono un autodidatta, nel senso, certo, a me piace scrivere. Infatti quando mi hanno detto: ma tu esattamente dalla musica cosa vuoi? io ho detto: hai presente Battisti? E loro: Battisti però è un personaggio, cioè non è una voce facile. Ho detto: certo. Battisti non c'entra nulla, a me interessa fare Mogol, gli ho detto, perché a me piace scrivere più che interpretare e cantare le mie canzoni. Mi piacerebbe scriverle e trovare poi dei ragazzi bravi che hanno studiato veramente, non come me che sono, ho copiato tutti i cantanti, tutte le loro canzoni, tutte le loro mosse. Quando c'è, cioè, un cantante deve avere una sua propria personalità,
0: certo.
1: Io adesso con la mia vocal coach cercando questa personalità che fino adesso, diciamo, non avevo neanche bisogno di cercare, anche perché per fare una canzone sembrava che mi dovessi vendere una casa, un rene, un occhio, cioè, no, perché ho sempre trovato persone che alla fine volevano solo tanti soldi ma non ti portavano mai da nessuna parte, quindi alla fine ho dovuto lasciare sempre e continuare a lavorare, perché era l'unica cosa che mi continuava e mi permetteva di vivere, perché certo. Altrimenti senza lavoro non puoi fare nulla.
0: Certo, è un mondo difficile sicuramente.
1: Sì, persone giuste, e allora la cosa cambia, capito?
0: Certo. Ecco, visto che ti piace scrivere, le tue canzoni si sente, sembrano nascere da esperienze vissute. Sì. Ti piace scrivere quello che vedi, la realtà, non ti piace molto sceneggiare, insomma, no?
1: No, mi piace di più quello che hai vissuto, perché quello che hai vissuto, almeno io ho visto che quello che ho vissuto io, bene o male, l'hanno vissuto più o meno tutti. E quindi tu, diciamo che la maggior parte delle persone, il 90% delle persone, si ritrova dentro le mie canzoni. Difatti, quando avevo scritto Volo Libero,
0: sì.
1: Con chiunque parlavo e mi fa: sai che mi sembra una storia vissuta da me questa, perché è uguale identica, cioè gli stessi particolari, le stesse cose. Io ho detto: ma sinceramente è una cosa che ho vissuto io. Però piano piano ho cominciato a capire che il mio vissuto è più o meno come quello di tutti gli altri, quindi chi in un modo, chi in un altro, però siamo più o meno tutti uguali.
0: Certo.
1: Non è che cambiamo, siamo sempre sulla stessa terra, fatta delle stesse cose, fatti come la terra, quindi più o
0: certo,
1: meno.
0: Certo, assolutamente sì. Poi la musica, le canzoni hanno questa missione, no? Quella di coinvolgere e condividere con gli altri, sicuramente sì.
1: Sì. Soprattutto questo, sì.
0: Ecco, tu hai anche un'esperienza come DJ a Milano, no?
1: Sì, io ho lavorato 5 anni giù al Basset Town, insieme a Gianni, proprietario, abbiamo fatto la musica che era gli anni della prima musica sperimentale con DJ Panda, mm-hmm. Mollella, Fazzetta, cioè c'erano tutti quelli della musica che adesso sono tutti grandi, sono tutte persone grandi. Comunque ho iniziato a quegli anni lì e quindi sono sempre stato a tempo con la musica. Difatti c'era Tieni il Tempo, con le gambe, con le mani, Tieni il Tempo.
0: Comunque quell'esperienza poi entra anche nel tuo percorso artistico, no? Perché sicuramente è stata un'esperienza che in qualche modo segna anche il tuo modo di fare musica.
1: Sì, quello sì, perché diciamo che sono nato anche con loro. Io la prima cosa che avevo inventato è stata, perché ero lì nella mia cameretta che facevo tutti i cartoni animati, Pinocchio, robe varie, e poi a un certo punto c'è stato, se non sbaglio chi era, Albertino, ha tirato fuori i cartoons, ma dai, ma quello perché... Io, siccome andavo a comprare i dischi che c'era Emilio la notte, non vorrei che Emilio la notte gli ha detto qualcuno qualcosa e mi hanno rubato
0: e ti hanno rubato l'idea.
1: Mi hanno rubato l'idea, sì. Però vabbè, non puoi dirlo, perché non è una cosa che magari può essere vera.
0: Allora,
1: stai con me, le persone si conoscono e gli ha detto: guarda, c'è questo ragazzo che sta facendo questa cosa, quello magari l'hanno trovato interessante e l'hanno sfruttata.
0: Allora, c'è questo singolo, però già mi dicevi che il 26 esce un nuovo singolo, Già bello che è pronto, quindi insomma
1: sì. Già bello che è pronto, è anche pesante,
0: è anche pesante.
1: Parla delle vittime della strada, e lì ne abbiamo tanto da dire. Io poi ho avuto un'esperienza personale, perché ho un nipote di 19 anni che è morto su incidenti stradali. Un padre che è morto sempre su incidenti stradali.
0: Accidenti, sì, sicuramente è un argomento che va sensibilizzato, perché fino a stamattina vedevo nei telegiornali ragazzi che sono morti in incidenti stradali. Insomma, è una piaga, assolutamente
1: grazie.
0: Sì. Bene, Roberto Tropea, il singolo si intitola Per Sempre Noi, un brano che ci ricorda che l'amore più forte non è quello che promette l'eternità, ma quello che sceglie ogni giorno di esserci. Una canzone sincera, delicata, che mette al centro il valore della presenza, della condivisione e della fiducia reciproca. Roberto, io ti ringrazio di averci dato questa tua testimonianza, di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Io vi ringrazio ancora.
0: Ciao Roberto, in bocca al lupo. Ciao. Alla prossima, e a questo punto, insomma, ci risentiremo presto per il nuovo singolo, dai.
1: Perfetto, ti ringrazio, gentilissimo.
0: Ciao, alla prossima, ciao, grazie. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Il nostro secondo appuntamento musicale ci porta dentro uno di quei momenti che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo vissuto o temuto di vivere. Quando due persone si guardano negli occhi e comprendono che l'amore da solo potrebbe non bastare più. Il protagonista di questo spazio è Jimmy J. Daka, artista sammarinese che con il suo nuovo singolo eccezionale affronta con grande sensibilità il tema delle distanze emotive all'interno di una relazione. Non è una canzone sulla fine di un amore, ma sulla presa di coscienza che a volte due persone, pur volendosi bene, possono desiderare cose diverse dalla vita. Da una parte il bisogno di stabilità, dall'altra il desiderio di libertà e di movimento. Due visioni che non si scontrano, ma che lentamente si allontanano. Eccezionale racconta proprio quell'istante sospeso in cui non esistono colpevoli, non esistono torti o ragioni, ma soltanto la consapevolezza che continuare significherebbe chiedere all'altro di rinunciare a una parte di sé. Musicalmente il brano unisce la sensibilità cantautorale di Jimmy J. Daka a influenze soul ed elettroniche, costruendo un'atmosfera intima e contemporanea che accompagna perfettamente il racconto emotivo. La voce rimane sempre al centro della narrazione, lasciando emergere tutta la vulnerabilità di un testo che parla di separazione, ma anche di rispetto, maturità e amore autentico. Dopo un percorso che lo ha visto crescere tra produzioni indipendenti, importanti numeri sulle piattaforme digitali e collaborazioni significative come quella con Valentina Monetta, Jimmy J. Daka conferma la propria capacità di raccontare emozioni universali attraverso una scrittura diretta e sincera. Eccezionale è una canzone che parla di tutti quei legami che non finiscono per mancanza d'amore, ma perché la vita conduce in direzioni differenti. Ed è proprio questa verità, tanto semplice quanto difficile da accettare, a renderla profondamente umana. E adesso ascoltiamola. Eccezionale. Lui è Jimmy J. Daka, qui a Suoni all'Alba.

quando ti offendi invece risplendi. Vedo i tuoi riflessi ma dentro gli specchi. Non sono più chi sono e faccio quel che non faresti. Il bello della vita è divertirsi con se stessi.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la musica italiana indipendente si conferma in grande fermento e la classifica regala nuovi protagonisti, nuove sorprese e tante conferme. Sul podio tre proposte energiche e personali. La corsa nella top 10 è più accesa che mai e la top 20 continua a mettere insieme alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea. La scena indipendente italiana continua ad evolversi e a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla 20ª posizione, che vede una new entry, Espana Circo Este con Tornerà. E alla numero 19, altra new entry, Laila Alabash, California Mediterranea.

posizione numero 18 Simon Tigre con Vanta, e alla numero 17 troviamo Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Numero 16 per Maria Antonietta e Colombra, Senza vestiti, e alla numero 15 in salita Saif con Sex on la Santa. Posizione numero 14 per le bambole di Pezza, Porno, e al gradino numero 13 della classifica Dito nella piaga, Businessman. Ed è la numero 12 la posizione di Coez con Niente da nascondere, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo bianco. Ed eccola la top 10, numero 10 Di Martino, Fluire degli argini.

discesa. Alla numero 9 Fulminacci, Maledetto me, e alla numero 8 Fra Quintale con Aranciata. Posizione numero 7 per Guei, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac. E al gradino numero 6 della Indie Music Like di questa settimana, i Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Posizione numero 5, Willy Peyote, Kodak. E con uno sguardo verso il podio, alla posizione numero 4, Liberato e Mahmood con Indo Street. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Madame, Mama non Mama.

Posizione d'onore numero 2, ministri, gente che si ostina a vivere. E alla numero 1 della Indie Music Like di questa settimana si conferma l'amante, una magia più forte della morte.

0: la morte sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu. Quante volte te l'ho detto.
1: E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a rinnovarsi tra nuove entrate, conferme importanti e artisti capaci di sorprendere settimana dopo settimana. La musica continua a cambiare, a sperimentare e a raccontare il nostro tempo. E noi qui a seguirla insieme a voi settimana dopo settimana. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le 20 canzoni più amate della scena indipendente italiana. L'appuntamento con la Indie Music Like è per la prossima settimana. Da parte mia e da parte di tutti noi un saluto, buona musica e buon proseguimento. Alla prossima classifica, naturalmente.

0: Ed è il momento del nostro terzo ospite, una delle voci italiane più autorevoli e apprezzate del panorama lirico internazionale. Dai palcoscenici del Metropolitan di New York alla Scala di Milano, passando per l'Arena di Verona, il Convent Garden di Londra e più
1: quadre.polito.it.

Jizz Dagoon, Morning Sunrise, Date Night. Love.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
2: iTech, il futuro spiegato oggi.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la

notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

down like tears, and the rain comes down like tears.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Track 01.
1: Benvenuti
2: o bentornati a una nuova puntata di
1: Track 01.
2: Io sono Matteo.
1: Io sono Marta.
2: E Angela dietro in regia, come sempre. E questa qui, dobbiamo annunciarvi che è l'ultima puntata nostra.
1: Lo diciamo già subito così, va bene.
2: Lo diciamo subito, per prepararli.
1: Siamo un po' tristi, un po' sad.
2: Un po' malinconici, Angela oggi era un po' triste là dietro, però...
1: Ai fazzoletti, perché non ce la può fare.
2: Però, comunque, quest'ultima puntata vi portiamo lo stesso un artista, perché Track 01, che cos'è?
1: È la radio che porta artisti emergenti da Torino e dintorni... qui.
2: E oggi che dintorni abbiamo preso? Oggi siamo andati fuori dall'Italia addirittura.
1: No, beh, allora, siamo da Torino, credo. Adesso ci arriviamo, giusto? Comunque abbiamo ospite Maria.
3: Ciao, buona giornata, piacere.
1: Che vogliamo subito dire Maria col punto esclamativo.
3: Esatto, al posto della I.
1: Però la pronuncia è Maria.
3: Maria. Sì, sì, sì.
1: Non Mar, punto esclamativo.
3: No, per favore no.
1: Sarebbe un po'. Cioè,
2: però
1: un po'
2: Maria con un po' più di enfasi.
3: Esatto,
2: c'è questo...
3: Maria.
1: Sì, anche perché tra l'altro è tutto lettere maiuscole, quindi
3: sì, esatto,
1: è proprio
3: un po' rock.
1: Urlare.
3: Esatto, un po' rock.
2: No. E quindi tu ci dicevi che hai origini russe.
3: Esatto, io sono 100% russa, però vivo in Italia da 10 anni, quindi sono molto italianizzata, spero non si sente il mio accento.
2: No, parli benissimo italiano.
3: Quindi niente, ho studiato anche altre lingue perché ho appena finito il liceo linguistico, Domenico Berti.
1: Come è stata la maturità?
3: No, bene, molto bene.
1: Meno male.
3: Sì, per me, a me è andata benissimo, poi... No, ma in generale devo dire che quest'anno ai maturandi è andata abbastanza bene, tranne le tracce che erano un po' difficili, quelle della...
1: Beh, sì,
3: del tema.
2: Ne ho sentito parlare.
3: Sì,
2: che...
3: del tema, sì. E quindi niente, però è andata molto bene. E quindi ho imparato anche francese e spagnolo e oltre a quelli ovviamente parlo russo, inglese, italiano, di cui ho livello praticamente madrelingua.
1: Beh sì, certo.
2: Hai mai pensato di fare un pezzo con...
1: Tutte le lingue,
2: cioè ogni strofa cambi lingua.
3: Allora, sì, me l'hanno proposto, però secondo me sarà una cosa molto confusionaria per la gente.
1: Le 5 effettivamente forse è un po' troppo.
2: No, potresti fare un
3: mix.
2: EP o un album in cui ogni traccia
1: esatto.
2: ha
1: una lingua diversa.
2: Una lingua
3: esatto,
2: diversa.
3: Come la Rosalia. Rosalia.
1: Ah, è vero, giusto, sì, è vero.
2: Non sono informato.
1: Esatto. Beh sì, dai, direi che si può fare. Tra l'altro hai fregato Angela, perché di solito lei sa tutte le lingue, però secondo me il russo non lo sa.
2: Il russo no.
1: Angela,
2: no,
1: confermi?
2: Esatto. fa di no con la testa, il russo non lo sa purtroppo. No, perché lei nelle altre puntate ha detto qualcosina in giapponese, era, mi sembra.
1: E forse
2: è
1: spagnolo.
2: È spagnola,
1: sì.
2: Parla italiano anche, quindi... Però non la raggiungi, Maria, oggi.
1: Non sei la persona che sa più lingue in questa stanza.
4: Questa puntata la potremmo fare in spagnolo. Lei e io.
2: Ah, sì. E noi ce ne andiamo.
3: Está bien. Lo que quieres.
4: Vale, perfetto.
1: Bene. Allora anche lo spagnolo è perfetto, conferma. Quindi 4 madrelingue. Francese
3: no,
1: pure,
3: sì,
1: dai.
3: Dai. No. Non esageriamo, speriamo. Non lo so, il B2 di francese, quindi...
1: Ma è buono, buono, assolutamente.
3: B2 tiratino.
1: Sì. Io so dire solo dire come sa va. Quindi la prima domanda fa, come sa va?
2: Come sa va e basta.
1: Basta. Secondo me dovremmo rimanere in italiano noi, mi sa.
2: Sì, molto meglio.
3: Per questa intervista sì, assolutamente. Italiano.
1: Italiano. Da che parte della Russia?
3: Allora, vicino al Mar Nero in realtà. E quindi è un po' il confine con la Crimea, quindi dove ci sono le spiagge.
1: Ah, bello.
3: Sì. E nel porto più importante della Russia, che è Novorossiysk, che appunto ha tutto il petrolio, quindi tutta la risorsa.
2: Zona ricca.
3: Ma sì, abbastanza. No, però sì, visto che siamo qua al Politecnico.
1: Sì.
3: No, e comunque quello che stavo dicendo prima e che appunto sono una cantautrice, perché non mi sono presentata.
2: Sì,
3: no,
2: giusto, non ho detto, effettivamente. Ci siamo persi in chiacchiere.
3: Ci siamo persi, esatto.
2: Esatto.
3: No, stavo dicendo che sono una cantautrice di 19 anni, quasi 20, e che molto presto uscirà il mio nuovo EP, che si chiama Golden, e sarà tutto in inglese. per la sfortuna di chi invece magari
1: lo voleva
2: sa solo in italiano.
3: Esatto. Però inglese, dai, lingua universale.
1: Ma sì, no.
3: Almeno, esatto.
2: Ma anche chi non sa l'inglese comunque
1: ascolta
2: se,
1: le canzoni.
2: Se piace
1: inglese,
2: il ritmo sì, e tutto, ascolta anche delle canzoni in inglese.
3: Sì, sì, sì. Anche perché comunque molte persone, anche se non capiscono con il ritmo della musica,
1: sì,
3: con,
1: sì,
3: magari vedendo poi la traduzione, sono convinti. Anche se c'è stata gente che devo dire che mi ha detto: no, perché fai l'inglese? In Italia non potresti, non dovresti pubblicare l'inglese.
1: Un po' di gente lo dice,
3: sì,
1: sì,
3: esatto. Ma io me ne sono fregata.
2: Ma
1: hai fatto bene, fai quello
2: sì,
1: che
2: sì,
1: preferisci. Poi comunque ha una musicalità, cioè ogni lingua ha la sua musicalità, quindi magari queste
3: sì,
1: canzoni stava meglio l'inglese.
2: Esatto,
1: rispetto
3: esatto.
2: E come nasce la tua passione per la musica? Quanto tempo fa?
3: Allora, in realtà nasce da quando ero piccolissima, da quando avevo 3 anni, perché a 3 anni di età, ma anche prima, i miei genitori mi hanno sempre cresciuta con tanta musica di generi, stili diversi, e ho continuato a guardare in TV anche magari dei talent e mi piaceva sempre vederli, e quindi sono sempre stata un po' artistica. Poi mia mamma mi ha iscritto anche a una scuola di musica ed da lì è partito tutto. Poi professionalmente ho iniziato anche a fare conservatorio.
1: Qua a Torino?
3: È un conservatorio internazionale che si chiama West London, che ha sede a Londra.
2: Ah, ma ho letto...
3: Sì, esatto, sì, sì, ha sede a Londra, infatti le lezioni sono in inglese, tutte le cose sono in inglese, gli esami anche, e mi sto diplomando... quindi mi sto laureando in triennale in insegnamento del canto pop e teoria musicale.
1: Bellissimo.
2: Ti stai già laureando, hai appena fatto la maturità e sei quasi già laureata.
3: Praticamente sì.
2: Assurdo. Bellissimo. Cioè, si laurea prima di me.
1: Sì, sì.
3: No, ipoteticamente settembre dell'anno prossimo, quindi...
2: Ce la posso fare, quindi.
1: Ce la puoi fare.
2: Sì, sì, sono l'ultima nei triennale, forse ce la faccio.
1: Beh, quindi insegnare canto pop, cioè, bello, interessante.
3: Sì, comunque è un piano B, perché ovviamente sul primo piano preferirei comunque fare tante date, tante live, e ovviamente quando uno è giovane piace tanto viaggiare, avere nuove esperienze, quindi poi sicuramente quella è una cosa che farò in parallelo, perché ovviamente serve, e poi serve anche per essere più professionista,
1: certo,
3: tu, per conoscere meglio la
1: sì,
3: lingua della musica.
1: E sono conoscenze che ti rimangono,
3: esatto,
1: comunque.
3: Sì, sì, sì, assolutamente, sono importanti.
1: Hai detto anche teoria musicale, quindi sei una anche fanatica della teoria musicale, no?
3: No,
1: no, no, no, no.
3: Non so se... Allora, no, qualcuno c'è di fanatico, ma ho conosciuto veramente poche persone, esatto. No, però comunque è interessante vedere come la musica lavora, perché è come entrare nel meccanismo, come analizzare da dentro, e sicuramente magari alle menti più analitiche piace. Io sono un pochettino più sulla letteratura, sulle materie umanistiche, però no, comunque sì, sto studiando anche pianoforte, quindi... Per forza, e poi scrivo canzoni mie su pianoforte, quindi
1: sì,
3: per forza devo conoscere bene la teoria.
1: Sì, la terza, le quinte, ci sono le settime.
3: Esatto.
1: E undicesime, basta.
3: Okay. Quinte, ottave, mai paralleli, ricordate?
1: Esatto, ma è vero, mai... direi che siamo pronti per ascoltare
2: sì,
1: il primo pezzo.
2: Possiamo ascoltare il primo pezzo tutti insieme, ed è Gocce di...

0: Gocce di pioggia, Maria, che si apre con gocce di pioggia, letteralmente delle gocce
1: sì,
0: di pioggia.
1: Esatto, con il suono della pioggia suave, sì. ASMR. No, comunque questa canzone è stata la prima canzone in italiano che ho pubblicato e l'ho pubblicata a 16 anni, quindi è uno stile che è molto cambiato, perché infatti ora sentirete la differenza con le altre. E questa canzone, ci tengo a questa canzone perché è andata anche abbastanza virale su TikTok, ed è andata molto bene, sì, devo dire, su TikTok. No, ma ci tengo perché comunque dimostra come il mio percorso sia cambiato, mutato nel frattempo, e parla della materializzazione dei pensieri negativi che uno ha nella testa, quindi le gocce di pioggia sono un po' l'analogia dei pensieri negativi che una persona può avere, che se appunto continua a rielaborare continua sempre a sperimentare solo cose, emozioni negative,
0: sì,
1: nella
0: certo.
1: vita, e quindi vive nella negatività totale.
0: Però, wow. Cioè, già a 16 anni pubblicavi,
2: esatto,
0: no? Incredibile.
2: Così conscious.
0: Sì.
1: E pensa, a 14 anni invece ho pubblicato Strong, che è quella che forse sentiremo alla fine.
0: 14.
1: Esatto, oh. Sì. Ho a 14 anni, l'ho pubblicata a 15 forse, perché l'ho scritta tra 14 e 13 ed è contro la violenza sulle donne, quindi...
2: Mi.
0: Beh, bello, cioè, effettivamente, dai, cosa hai visto? Sei già un adulto, dai, 16 anni. Cosa vuoi che scrivano,
2: sì,
0: Matteo,
2: sì.
0: Che commenti così?
2: No, no, ma io sì, a 16 anni stesse cose scrivevo.
0: Sì, anche è vero.
1: Trap?
2: No, io non scrivo, non canto, fortunatamente, sennò chissà cosa... Che e generi quindi, sarei andato...
0: Quindi stai dicendo che comunque, cioè, per quanto immagino sia ancora legata, però allo stesso tempo senti già uno stacco da questo
1: sì,
0: pezzo rispetto...
1: Assolutamente, ma anche dal primo Strong, che comunque ho fatto in inglese, però era tutt'altra cosa, anche stile, l'evoluzione di come ho affrontato i vari pezzi, di come li ho scritti, di come li ho composti. Anche perché sono andata avanti nella teoria musicale, nella composizione, ho sperimentato nuove cose, sto continuando a sperimentare,
0: certo,
1: insomma.
0: Sì, sì.
2: E come sono migliorati, secondo te? Qual è il punto,
1: allora, anche
2: di forza, magari?
0: Analisi critica alle...
2: Esatto.
1: No, allora, sicuramente anche dal punto di vista mix e mastering, perché secondo me insieme a me è migliorato anche il mio arrangiatore,
0: okay.
1: Che è Alex Canale.
2: Salutiamo
1: Alex Canale, esatto. E quindi secondo me siamo anche cresciuti un po' insieme, no? Facendo pezzi insieme, lui ha capito quello che voglio io ho capito quello che vuole lui, e soprattutto sono, secondo me, cresciuta nella parte della composizione, quindi proprio tutta la teoria del tutta la questione di comporre musica sul pianoforte, di aggiungere gli accordi, quegli accordi che danno qualcosa in più, di
0: certo.
1: proprio scrivere in un certo modo, comporre musica effettivamente, non solo mettere accordi lì così piazzati
0: sì, magari
1: a caso.
0: Loop, gli stessi, cioè magari adesso pensi di più dove posizionarli,
1: sì,
0: dare
1: sì,
0: effetti.
1: Esatto.
0: Ci sta.
1: E anche dal punto di vista, secondo me, scusati, interrotta.
0: No, non stavo parlando, vai pure.
1: No, comunque anche secondo me sono migliorata anche dal punto di vista di scrittura, sicuramente, perché una persona ovviamente man mano cresce, diventa più consapevole delle cose che scrive, delle cose che dice, sente, e quindi le rielabora meglio.
0: Sì. Poi sì, magari sì. cambiano anche i tuoi gusti musicali col te, perché
1: sì,
0: quella c'è un'età che cambia tantissimo, cioè.
1: Sì, è vero.
2: Sì.
1: C'è sempre un'era diversa dei
0: esatto.
1: gusti musicali, esatto. No, però comunque devo dire che sono sempre la persona che cerca di trovare musica nuova e che cerca di concentrarsi su tutti i stili, che sia trap, che sia lirica, non lo so. Veramente cerco di ascoltare di tutto per essere più open-minded possibile.
0: Sì, certo, sì.
2: Cerchi di prendere da un sacco di influenze totalmente
1: sì,
2: diverse
1: sì,
2: tra
1: sì.
2: di loro e...
1: Esatto, infatti secondo me questa cosa si sente soprattutto negli ultimi pezzi, che comunque è qualcosa di diverso, non è necessariamente la copia di un artista, perché questo a me non piace sinceramente. È bello prendere qualcosa da un artista e farlo tuo e rielaborarlo totalmente, quello sì, ma quello lo fanno tutti gli artisti, tutti i professionisti, però fare la stessa copia io non sono d'accordo.
2: No, penso che pochi siano d'accordo.
0: No, infatti.
2: Sì, sì.
0: Sì, io sono la copia di un artista.
2: Io copio artisti, questo
0: sì,
2: è il mio lavoro.
0: La Maria di Gocce di Pioggia, cosa ascoltava?
1: Oddio, la Maria di Gocce di Pioggia. Forse ascoltava di più le grandi pop star tipo Lady Gaga.
0: Ok, ok.
1: No, sì, Lady Gaga, Ariana Grande, ma queste persone comunque ho continuato ad ascoltarle, sì. Però devo dire che sono passata molto più anche a generi un po' più sperimentali, okay. Anche più elettronici, oppure anche più rap, hip hop e R&B, certo. Soprattutto nell'ultimo periodo sono molto solo R&B, quindi
0: bello, sono molto bello.
1: sì sono molto Alicia Keys, Rai, eccetera.
0: Bellissimo.
2: Sì, ma crescendo secondo me tu parti magari 14 anni, 16 anni, che ascolti quasi solo un genere, cioè sì. Rimani nel tuo,
1: sì,
2: ti ascolti
1: un po'
2: solo
1: pop,
2: quello,
1: esatto,
2: magari tutti gli artisti di quel genere, e poi piano piano dici, ah, ma vediamo cosa
0: c'è
2: fanno anche
0: fuori.
2: Questi,
0: sì.
2: Esatto, e inizi a prendere vero, un pochettino, sì. E fare, sì. Diciamo, la tua playlist totalmente diversa.
0: Io tipo a 16 anni ascoltavo solo metal, e se una canzone aveva una chitarra, brrr, dicevo, no, questa è una brutta canzone, cioè questo era il mio livello a 16 anni.
1: No, ma io devo dire che ho sempre avuto un'apertura verso diversi stili musicali, ma perché appunto grazie ai miei genitori io da bambina ascoltavo Michael Jackson, ascoltavo anche jazz, Barbara Streisand, Ella Fitzgerald,
2: cioè, c'era già una cultura musicale
1: sì,
2: sotto.
1: Sì, c'è sempre stata, però sì, c'è stato anche da me il periodo in cui ascoltavo magari solo pop e basta, però Michael Jackson non l'ho mai abbandonato.
0: Michael Jackson è tutto, è pop, è
1: sì, sono fiera, esatto, di non averlo mai abbandonato come artista.
0: Cioè forse ci sta ascoltare il secondo pezzo,
2: esatto.
0: Che vuoi presentare tu?
2: Beh, si intitola Più di noi.

0: Rieccoci. Più sì. Di noi, Maria. Dentro abbiamo fatto una discussione super tecnica. Cioè, adesso non super tecnica, però...
1: Ma per me era il livello massimo del tecnicismo della musica.
0: Il pianoforte MIDI e i suoni che stanno meglio rifatti, no? Tipo che il piano suona da Dio rifatto, mentre invece forse chitarre e fiati un po' meno.
2: Esatto.
0: Si capisce che sono
2: Che sembrano
0: finti.
2: Giocattolosi. Sì, sì. Sì. Comunque no, parlando di più di noi, esatto,
1: sì.
2: È stata la terza canzone che ho fatto uscire in italiano, quindi è la più sviluppata in italiano, se si può dire così, però penso comunque di aver avuto una minor consapevolezza della composizione sicuramente, perché il modo in cui compongo ora non si può tanto paragonare a come componevo un anno fa, sì, perché l'ho pubblicato un anno e qualcosa fa, quindi è comunque una canzone piuttosto vecchia, nemmeno troppo recente. E questa canzone parla di un amore che finisce, però non per forza un amore tra due persone nel senso romantico, ma anche nel senso platonico. E quindi è una relazione che in cui l'altra persona deve lasciare andare la relazione, deve lasciare andare l'altra persona per sentirsi più libera. Infatti è questo il messaggio, e a un certo punto dico il detto dice: se ami qualcuno devi lasciarlo libero. E solo che appunto la persona che interpreta la canzone dice che non è d'accordo con questa cosa. E quindi è un po' in conflitto tra lasciare andare la persona oppure rimanere soffrendo. E quindi però anche esatto.
0: Un po' però bello,
2: sì,
0: bello,
2: un po' triste,
1: sì.
2: Esatto, però c'è anche questo lato di speranza, no? Del fatto di lasciare andare la persona, però poi in qualche modo tornare in più forti di prima e ricominciare da capo.
1: Però non è proprio un lasciare andare, allora diventa un cioè se lasci andare.
0: Certo,
1: lasciate andare.
2: Infatti ha sentimenti molto confusi, no? La,
1: sì,
2: la
1: sì,
2: persona
1: sì.
2: Che, esatto, non io, perché in realtà è una storia basata un po' anche su una cosa che ha vissuto una mia amica.
0: Okay. E quindi chiedere se è autobiografica.
1: Infatti volevo chiedere in generale se scrivi in modo autobiografico oppure
2: sì e no. Nel senso che scrivo sia di cose mie che di cose di persone molto, molto vicine a me, ma in generale preferisco anche mettere sempre il mio punto di vista e il mio lato. Anche quando scrivo di altri cerco di incorporare un pezzo di me stessa, perché ovviamente non posso parlare di una situazione altrui senza mettermi nei loro panni e capire quello che hanno veramente provato.
0: Certo.
2: E quindi si può dire che sono sempre autobiografiche alla fine, anche a un certo punto, perché corrispondono tutte alla mia realtà.
0: Certo, sì, cioè, comunque se le scrivi tu in qualche modo lo sono.
1: Esatto, è il tuo punto di vista della
2: loro
1: situazione.
2: Esatto, oppure addirittura una mia esperienza come in Golden Eyes, per esempio.
0: Che tra poco ascoltiamo.
1: Che tra poco ascoltiamo. E se vuoi dirci qualcosina su Golden Eyes, non so.
2: Allora, sì, Golden Eyes io l'ho portata quest'anno a San Marino Song Contest, che è il contest per rappresentare San Marino poi a Eurovision. E sono anche passata a uno step abbastanza importante. E sono felice perché questa canzone ha avuto dei buonissimi riscontri in generale. E per questa esperienza che mi ha regolato sia conoscenze nuove di artisti provenienti veramente da tutto il mondo, che comunque il feedback di persone altamente competenti in questo campo. E quindi no, sono molto molto contenta di questa esperienza, perché alla fine la canzone ha convinto tutti e niente, questa era solo una delle conferme, no, per farmi anche andare un po' avanti.
0: Certo, se ti dà una spinta,
1: sì,
0: esatto. Poi anche conoscere persone del settore è utilissimo, immagino.
2: Assolutamente, no, è stata una bellissima esperienza per quello. E anche comunque la condivisione con altri artisti del tuo percorso, di quello che vivete, perché alla fine un po' tutti gli artisti, secondo me, quello che dovrebbero fare è sostenersi a vicenda, perché è lo stesso percorso che fai tu lo fa un'altra persona in un altro modo, però comunque siamo tutti sulla stessa barca.
0: È vero, forse a volte manca un po',
2: esatto,
0: quello spirito. Sì,
2: forse molte volte, purtroppo, non forse, è così, molte volte le persone sono gelose, invidiose di qualcosa che uno fa, ma invece secondo me si dovrebbe ci si dovrebbe supportare vicenda, e anche magari le occasioni che ti vengono date potresti anche condividerle a volte con qualcuno. Non è detto che per forza devi fare tutto tu da solo e basta, gli altri tralasciarli, perché, no. Perché non aiutare le persone che stanno facendo la tua stessa cosa?
1: È vero. Ah, è anche più bello, alla fine sì. Si danno esatto. Consigli a vicenda.
2: Esatto, a vicenda. Cioè, infatti non... Sì, no, ovviamente io ti do qualcosa, tu mi dai qualcosa in cambio. È reciproca la cosa.
0: Ma anche perché se ti comporti male con una persona, non penso che poi questa persona ti venga ad aiutare, giustamente. Cioè, nel senso.
1: No.
0: Bisogna sempre, cioè, nella vita credo, avere un po' di empatia. Cioè, in qualsiasi settore. E anche effettivamente.
2: Assolutamente. Sì. Nella musica c'è tanta invidia e gelosia, cosa che invece preferirei fosse un po' di meno.
0: Allora, ascoltiamo Golden Eyes.

0: Welcome to the Eurovision Song Contest. No, no. Però è da molto, l'hai detto anche tu, da molto vibes Eurovision. Cioè, esatto, sarebbe stata perfetta per l'Eurovision.
1: Sì, sì. Infatti, sono d'accordo. Quindi, prossimamente, se mi ascoltate, se mi sta ascoltando qualcuno di San Marino Song Contest, sceglietemi. Io sono pronta. Posso fare un'altra canzone ancora più bella ora. E, no, comunque questa canzone parla del... un po' del viaggio che ogni artista fa e ogni persona fa nella vita, del fatto di voler sempre raggiungere nuovi obiettivi ma non godersi mai il viaggio. E quindi invita proprio a concentrarsi su questo viaggio che si fa, al posto di mirare sempre e guardare sempre l'obiettivo finale e la destinazione, e quindi di fermarsi un attimo, di godersi il momento, come dice anche la canzone, even if it's ephemeral, please let me... Cos'era? Please let me... No, please let me... Qualcosa this moment. Okay. Mi sono dimenticata le parole della mia stessa canzone. Incredibile, veramente. Solo in radio succedono queste cose. E, no, comunque... Sì, questa è una spinta sia per gli artisti che per le persone in generale a godersi proprio il viaggio della vita. Perché, infatti, l'EP, che uscirà tra poco...
2: Cioè, e questa è una delle canzoni che farà parte,
1: esatto,
2: dell'EP.
1: Questa è una, anzi questa è la title song, okay. Dell'EP,
0: sì, Golden, detto,
1: esatto,
0: quindi.
1: Perché l'EP si chiama Golden, in generale parla tutto del viaggio, che sia un viaggio anche mentale, verso le paure, per affrontare le paure, oppure anche incontro a una persona, quindi il viaggio molto in generale, sia psicologico e mentale che viaggio fisico, perché c'è anche una canzone che invita proprio a godersi il viaggio, per vedere nuovi posti, incontrare nuove persone e pensare, essere più leggeri nella vita, ecco.
0: Bel sentire. Bello. Tanto posso dire, molto bella la copertina del photoshoot con dietro, giustamente. Cioè, tipo un colore che ricorda l'oro. No,
1: sì.
0: È l'oro.
1: Sì, sì, sì. Sì, sì, è l'oro.
0: È oro. 24 carati. Sfondo. Sì.
2: È una lastra d'oro massiccio.
0: Piazzata dietro, bello. Bello.
1: Esatto.
0: No, però molto bello. Hai detto che, tra l'altro, hai fatto anche un videoclip importante. Sì. Hai registrato.
1: Esatto.
0: Era di questo? O di un'altra
1: no,
0: canzone?
1: È di un'altra canzone ancora, che sentirete nell'EP, che si chiama Falling Behind. Okay. E questo video è stato registrato ad Arezzo, quindi ho dovuto fare un po' di spostamenti in un anfiteatro bellissimo. Ah. In un teatro, anzi, più che sì. Questo teatro antico è vicino ad Arezzo e ha fatto proprio da scena per tutto il video. E l'ho registrato in realtà con dei professionisti molto, molto importanti sul settore in generale, anche della musica, dei videoclip. Per esempio, uno degli ultimi che hanno fatto è stato per Shade 5K. E in generale loro lavorano con tantissimi artisti molto, molto grandi, sia della discografia italiana che americana. E quindi sono molto contenta di aver fatto parte di questo progetto e di aver incontrato persone di questo calibro. E posso anche dire chi sono, perché tanto
0: certo,
1: diamo credito, certo, diamo sì, giusto credito, sì, sono sì. Nicola Sbaldini e Federico Pasquale e Enrico Velotti.
0: Sì. Che salutiamo, perché ascoltano
2: esatto.
0: Sempre questo
2: sì,
0: programma.
2: Ci ascoltano ogni settimana, ci chiedono quando è che esce.
0: Quando è il videoclip di Track 01?
2: No, ma verranno ad agosto a fare... Sì, sì.
0: Sì, davvero? Ah,
2: sì,
0: ok, va bene. Perché sì, manca la componente video. Giustamente anche tu l'hai chiesto, ci deve essere una componente video. No, non è vero. Nessuno l'ha chiesta, va bene.
2: No, in realtà molti dicono che sarebbe più bello, più
0: sì.
2: Interattivo col video.
0: Vabbè,
2: ci
0: dai,
2: possiamo
0: ci
2: pensare.
0: Ci pensiamo.
2: Sì,
0: vediamo. Vediamo le scelte che possiamo fare. E questa a livello, dove si trova nella tracklist, prima, seconda?
1: Questa qua del video?
0: Golden Eyes.
1: Ah no, Golden Eyes. Golden Eyes in realtà è prima. Dovrebbe essere ascoltata per prima,
0: proprio.
1: Esatto, perché almeno apre l'EP. E poi dopo Rules, che è un'altra canzone che andremo ad ascoltare. E poi per la terza ci sarà questa canzone qua che non è ancora uscita. E che però avrà il video, perché è una canzone un po' più cinematografica, quindi deciso di fare il video di una canzone che magari è più complessa a livello ritmico, così era più così si poteva immaginare anche dare spazio all'immaginazione in generale.
2: E allora procediamo con la tracklist
0: dell'EP
2: e andiamo ad ascoltarci tutti insieme Rules.

0: Ed eccoci qua dopo la...
1: We're breaking the rules.
0: Dopo la seconda traccia
1: dell'EP Golden di Maria. Stavamo dicendo che questo... No, tu, dillo tu Matteo, perché hai fatto tu la considerazione.
0: Cosa stavo
1: che
0: dicendo?
1: No, che è un pezzo ispirato
0: Sì, sì, io ho la memoria di un pesce rosso, cioè non mi ricordo cosa ho detto poco fa. Comunque, mi ricordava molto un genere, uno stile pop americano, degli artisti pop americani. Infatti tu mi hai confermato questa...
2: Sì, infatti il mio stile è molto pop international, quindi rappresenta un po' quello stile, sì, un po' pop americano, inglese, ma anche perché alla fine è il pop con cui sono cresciuta
1: certo,
2: da bambina,
1: sì.
2: In generale sono cresciuta e poi soprattutto parla a più persone e il mio obiettivo è ovviamente parlare a più persone possibili, condividere le cose che vivono loro e le cose che vivo io e quindi devo dire che comunque la scelta dell'inglese, nonostante qualcuno qui in Italia possa dire il contrario, secondo me è la scelta giusta per un album del genere, perché le mie canzoni appunto sono molto internazionali.
1: Hai detto che quella per cui hai registrato il video è più cinematografica, cioè nel
2: esatto.
1: Senso perché tipo violini, no, non so, me la immaginavo tipo violini, no.
0: Occhio che Marta fa ingegneria del cinema e quindi sta entrando nel tecnico qua.
1: il linguaggio tecnico, ci sono dei violini.
2: Ci sono dei violini, confermo, ci sono dei violini. Hai indovinato, hai preso in pieno. No, comunque ci sono anche, no, c'è pianoforte,
1: certo.
2: In generale è un brano che sembra un po' una colonna sonora, per quello che dico cinematografico, proprio perché ha molto quello stile James Bond,
1: okay.
2: Un po' sì, un po' stile, è un mix strano, perché secondo me questo brano io lo vedo molto come un mix tra James Bond,
1: okay.
2: E quindi tra tutte le colonne sonore un po' di James Bond, che qualcosa magari di Adele e allo stesso tempo qualcosa di Chris Gray, che è, non so se qualcuno conosce, è quello lì che fa I let the world burn, I let the world burn for you, quella
1: credo...
2: anche lo so, con una canzone che è andata anche virale un po' su TikTok. Boh, comunque sì, qualcuno secondo me conosce.
0: Se qualcuno conosce la canzone, scriveteci il titolo sotto.
1: Saremo gli unici due che non la sanno, magari.
0: Ma, sì, io non...
2: No, però comunque sì, è un mix sia delle canzoni, dei stili un po' più vecchi, se possiamo dire così, che qualcosa di nuovo, più un pochettino più elettronico.
1: Sì, molto classico, quindi, cioè tipo quello stile...
2: Sì, un elegante classico,
1: elegante,
2: di
1: sì.
2: Una classica colonna sonora di James Bond con elettronica.
1: E tra l'altro io non lo volevo dire perché dicevo no, poi dico cose scontate. Quindi Golden Eyes, cioè... Ah, perché è un film di James Bond, ha senso? No, non ti ha ispirato. No, no.
0: Niente.
1: Beh, facevo bene a non dirlo.
2: No, però sì. Così hai dimostrato la tua conoscenza nel campo cinematografico. E soprattutto c'è anche lei dall'altra parte che sarà sicuramente fiera, visto che
1: sì.
2: Sta studiando.
1: Ah, certo. Sì, sì, era. Credo si chiamasse così.
0: Io mi stavo chiedendo, non so se lo sapete, mi è venuto in mente, è stato. Non c'entra niente con Maria. Ma come funzionano le colonne sonore? Cioè, il regista richiede la colonna sonora a un artista?
1: È sempre diverso.
0: Oppure...
1: Di base sì, di base sì.
2: Sì.
1: Descrivi, non so, forse
2: insieme.
1: Lo sai più tu che fai cose
2: che... No, però penso che non lo so bene, perché ovviamente non ho mai cercato di mandare la mia
1: certo.
2: Canzone. Però secondo me è una cosa un po' reciproca. A volte magari accade che cercano l'artista, altre volte è l'artista che cerca di
1: certo,
2: proporre
1: sì.
2: Il suo progetto, e poi magari insieme anche modificano qualcosa e così esce la colonna sonora.
1: Poi dipende, cioè tendi colonna sonora o canzoni nel film, perché di diverso quello.
0: No, colonna sonora, okay, perché le canzoni del film vengono messe.
1: Quelle le metti,
0: basta.
1: Sì, quello dipende, devi pagare
2: sì.
1: I diritti, io credo.
0: Sì.
2: Sì, esatto. Sempre.
1: Sempre.
0: Sempre.
1: Si devono sempre pagare sti diritti.
0: Sempre pagare i diritti.
2: No, allora, da un lato è giusto.
1: È giusto, no,
2: esatto,
1: certo.
2: Esatto, no, dipende da cosa, secondo me. Alcune cose si potrebbero evitare, anche perché la maggioranza dei costi non vanno all'artista.
1: È vero, è la casa di
2: infatti,
1: Spotify.
2: Esatto, anche questa cosa di Spotify, di questa cosa si lamentano veramente tutti gli artisti, che alla fine il profitto non viene mai condiviso con l'artista, magari viene condivisa una piccolissima percentuale.
1: Sì, tipo 2 centesimi
2: esatto,
1: a stream,
2: esatto,
1: una roba
2: ma nemmeno, sì,
1: se...
2: infatti.
1: Quello è ingiusto, sì.
0: Solamente 2 centesimi?
1: Ma di me, cioè, non so, ho sparato io. A stream, non lo so. Non si può neanche quantificare, può. Secondo me, quanto prendi.
2: No, no, veramente pochissimo. Ma io so che forse 1 milione di stream prendi, non so, 100 euro forse, cioè, una roba del genere.
1: È assurdo, sì. Cioè, 1 milione
2: forse
1: di stream,
2: nemmeno,
1: sì.
2: Non lo so, no, però comunque è più o meno quello il rapporto.
1: Purtroppo l'industria
2: se
1: è così.
2: Se sbaglio, scusate, però comunque no, in generale è così.
0: Se qualcuno ne sa di più sull'argomento, esatto, ci può contattare. Che e però, la prossima puntata
1: perché
0: ne parliamo.
1: Sicuramente è una situazione brutta per la discografia da quel lato. Però anche, cioè, è sempre stato così. Perché anche tipo quando vendevi il CD fisico, cioè all'artista, che ne so, che costava 7 euro, all'artista andavano 20 centesimi, tipo. Cioè è sempre stato così.
2: Infatti.
1: Purtroppo è ingiusto.
2: No, io ho scoperto di aver guadagnato ben 4 euro su SIAE.
1: Wow!
0: Allora.
1: Brindiamo.
2: Sì.
1: Con, con un vino dei 4 euro del supermercato.
0: Oh, il tavernello, comunque cosa ne costa 2.
1: Va giù, va
0: compri
1: bene.
0: Compri 2 bottiglie di tavernello.
2: Esatto, esatto.
0: E niente, io passerei alla prossima canzone. Prossima canzone, che si intitola Solamente. La mente

0: Sola.
1: Questa hai detto che è un po' più vecchiotta.
2: Sì, esatto.
1: E la senti un po' più vecchia?
2: Sì, questa è più o meno di... Non lo so, l'ho pubblicata a febbraio dell'anno scorso. Quindi comunque
1: ah,
2: sì.
1: Ah beh, dai, non è così vecchia,
2: cioè, sembra... un anno e mezzo.
1: Un anno e mezzo fa, sì.
2: Però è cambiato totalmente il mio stile. Se tu appunto stavamo certo, parlando sì. anche prima qualcuno sentisse le due canzoni solamente, che ne so, è Golden Eyes, direbbe: ma è la stessa persona?
1: Sì,
2: siamo
1: certo,
2: sicuri
1: sì,
2: di
1: sì,
2: questa
1: sì.
2: cosa? No, sì, comunque... Anche lì ero già più consapevole sicuramente nella scrittura, ma non quanto lo sono stata poi nelle successive. Quindi da Più di noi in poi, secondo me, ho capito sempre di più lo stile che voglio fare e quello che voglio fare soprattutto con la mia musica. E questa è un po' più pop blues, un po'...
1: Sì, più magari esatto. suonata.
2: Sì, esatto, un piano bar.
1: Sì, sì, piano bar.
3: piano bar.
2: Esatto, a quelle vibes. Però comunque sono contenta anche di questa canzone, non posso dire che sia una canzone che cancellerei.
1: No.
2: E dimostra un po' il mio percorso da quello che come ho capito quello che voglio fare soprattutto anche. E parla questa volta in realtà di un attacco di panico. Infatti il ritornello è molto più aggressivo, molto più con tanti strumenti, batterie che sono più rigide. Invece la strofa è molto calma e ci sono molti accordi di settima. E per chi piacciono. No, per chi sì, no, dico per chi capisce, no, di musica, sa che sono degli accordi che fanno un po' rilassare, danno proprio quella vibe di essere in un ristorante, di stare
1: the blues.
2: Blues, esatto. Danno molte vibes di blues. Infatti è molto po' blues e quindi esplora proprio l'attacco di panico nel momento in cui una persona ti dice qualcosa, ti dà una notizia e tu come tu cominci ad averlo e cosa quello che senti.
1: Quindi hai anticipato Inside Out 2? No. Non mi ricordo quando è uscito.
3: Non l'ho ancora visto.
1: Non l'ho ancora visto, niente.
2: Sì, può essere. Può essere.
1: Poteva essere la canzone di Inside Out 2. Dovevano...
2: In italiano, però.
1: È vero,
2: la versione italiana.
3: Quindi è un attacco di panico al ristorante, in pratica.
1: No. Perché dici? Perché c'è la...
3: c'hai la base sotto il ristorante.
2: Esatto, attacco di panico al ristorante.
1: Molto, molto specifico come attacco di panico.
2: Esatto.

0: questa è la prima, sì, che
1: prima,
0: uscita.
1: Prima, prima, prima uscita. Prima.
2: Esatto, dopo questa io ho preso 2 anni di pausa praticamente di canzoni.
0: Ti dovevi riprendere, cose. Perché era troppo strong, era troppo strong.
2: Era troppo strong la mia vita in quel momento, quindi no, vabbè, ho fatto questa canzone, l'ho composta tra 13 e 14 anni, poi l'ho fatta uscire appena 15 e quindi questa canzone, nonostante io l'avessi fatta uscire così tanto tempo fa e scritta da piccola, piuttosto piccola, parla di è contro la violenza sulle donne. E anche lì il sound è molto è quasi allegro, no? Si può dire molto folklore, okay. È molto folk, però serve solo a sottolineare le parole che ci sono e a far capire, a dare la speranza alla vittima di andare avanti. Infatti è un po' un dialogo tra 3 persone, tra l'aggressore, la vittima e l'altra persona che suggerisce di andare avanti e di chiamare nel momento del bisogno.
0: Allora ascoltiamo.

0: Don't Give Up.
1: Don't Give Up, Strong, di Maria. Questa era l'ultima canzone della puntata, episodio.
0: L'ultima canzone delle puntate.
1: Delle
0: nostre.
1: Puntate dell'episodio. Comunque salutiamo, grazie per essere stata qua, Maria.
2: Grazie a voi, esatto. Grazie mille per l'opportunità.
0: Se vuoi lasciare i tuoi contatti, così ti iniziano a seguire su Instagram,
2: certo,
0: Spotify, certo. Dappertutto.
2: Mi trovate su tutti i social, le piattaforme digitali, come Maria con il punto esclamativo al posto della I, oppure Mari-SUTULOVA. Sì, perché il mio cognome è un po' difficile, devo fare lo spelling per forza.
1: Sutulova,
2: esatto. Sutulova.
1: Non è difficile, dai.
0: Esatto,
2: vabbè,
0: esatto.
2: Dai.
1: Però già, ci sta a dare
2: meglio
1: lo spelling,
2: fare lo spelling, esatto.
0: E fai live anche in giro a Torino?
2: Sì, faccio anche basking, tra l'altro. Sono anche artista di strada.
1: Infatti ho visto i video.
2: Sì, sì, è una cosa che non abbiamo detto,
0: esatto.
2: Però sì, faccio anche basking, e soprattutto in Piazza Carignano. Infatti c'è

0: Che fa, ah, è lei la ragazza di Piazza Carignano, è
1: Ah, sì?
0: quella.
1: Davvero?
0: No, sì, c'è veramente, c'è gente che vi riconosce e fa, ma tu sei quella che canta in Piazza Carignano?
2: E il setup com'è in Piazza Carignano?
0: No, in realtà ho solo la cassa,
2: canti, okay.
0: Cassa con vasi, sì, perché canto così, potrei anche accompagnarmi, però è un casino portare la tastiera,
1: no, sì.
0: Anche
2: no,
0: perché
2: ma
0: è pesata,
2: sì,
0: e
2: sì,
0: quindi
2: sì.
0: La tastiera pesata è molto pesante.
1: È pesante.
0: Esatto, la tastiera pesata è pesante, ed è anche ingombrante, quindi per non togliere troppo spazio anche alla città.
1: Ah, beh, senso, sì.
2: Più... E allora potete andare quindi ad ascoltarla anche in Piazza Carignano.
0: Esatto.
2: Ogni tanto la trovate lì che canta per voi.
0: Nel weekend soprattutto.
2: Nel weekend.
1: Noi invece ci trovate su Instagram, polito_ondequadre.
2: Oppure sul sito web ondequadre.polito.it.
1: O su Spotify, dove potete riascoltare questa puntata, ma tutte le puntate. Track 01.
2: Basta che cercate Track 01 e ci trovate. Esatto. E noi oggi vi facciamo un saluto speciale perché è la nostra ultima puntata
1: in radio.
2: In questo trio,
1: in
2: diciamo.
1: Questo trio,
2: perché poi Angela rimarrà sempre in regia, giusto? Fa sì con la testa.
1: Saluta Angela, dai.
2: Esatto.
3: Sì, sì. Io rimarrò in regia. Ci saranno altre due speaker. Altre due ragazze, mi sa.
2: Ci vengono a sostituire.
1: Buona fortuna, anche se non so se servirà a quelli che verranno dopo di noi.
2: Vabbè, magari si ascolteranno questa puntata.
1: Li salutiamo.
2: Salutiamo i nuovi speaker a distanza.
1: E noi ringraziamo per questa opportunità. Io mi sono divertita tantissimo.
2: Anch'io, abbiamo conosciuto un sacco di artisti nuovi per Torino, anche dintorni. Siamo arrivati fino a...
1: Dove? A Monza.
2: A Monza, esatto.
1: Milano,
2: Monza.
1: E stavolta anche un po' in Russia.
2: Stavolta in Russia, ma siamo arrivati anche in America.
1: È vero, in America. Tutto il mondo abbiamo girato.
2: Abbiamo girato il mondo.
1: Siamo
2: qua
1: stati
2: in
1: Giappone, siamo...
2: È vero,
1: in Spagna.
2: È vero.
1: Assurdo.
2: In Spagna ogni
1: giorno,
2: no,
1: sì, infatti.
2: Con Angela in regia. Sì, è stato un bel viaggio.
1: Un bel viaggio, ringraziamo dell'opportunità.
2: Speriamo di avervi fatto divertire.
1: Sì, di non aver distrutto troppo il programma. Che rimarrà in piedi.
2: Per i nostri ascoltatori assidui, mandateci qualcosa nell'ultimo post.
1: Una spiga.
2: No. Sì, sì.
0: Siete stati bravissimi.
1: Grazie.
0: Per me siete stati bravissimi. Voce della verità.
1: Grazie.
2: Grazie mille. Sì, io direi che se reactate sotto il post, vi rispondiamo.
1: Ma sì, certo. No, vi risponde
2: Marta.
1: Da fare. Vi rispondo io. Sì.
2: Ma adesso io non ho niente da fare.
1: No, effettivamente no. Salutiamo Alessio anche.
2: Salutiamo Alessio che ci ha dato l'opportunità di fare questa collaborazione con il Politecnico. E chiunque ci stia ascoltando,
1: lo ringraziamo.
2: No, sì, io dicevo, se volete avere anche voi questa
1: opportunità, sì, potete, se siete studenti del Politecnico.
2: Esatto, se siete studenti del Politecnico e volete venire, ma anche da volontari, siccome
1: sì,
2: anche
1: sì,
2: al di
1: è
2: fuori.
1: Vero, è vero.
2: Basta che scrivete a Onde Quadre sui link che abbiamo lasciato.
1: Sono tutti molto gentili qua.
2: Esatto. Vero. Vi troverete bene.
1: Quindi un saluto. Saluto anche
2: niente. Salutiamo di nuovo Maria.
0: E grazie mille ancora.
2: Salutiamo tutto il pubblico.
1: Ciao.
4: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
6: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
7: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
6: Sempre a Torino, eh.
7: Street food da paura e serate da ricordare.
6: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
5: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
6: Eppure te...

Qui sono tutti fatti pallidi sul viso, si fanno montagne di righe. Joy Division, scappiamo via, ti porto a cena.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Okay, here we go.
1: Yeah.
0: 1, 2, 3, 4.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
1: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
1: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

tears, like tears. And the rain comes down like tears.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.